0: Un brano così l'abbiamo sentito fatto anche recentemente da qualcun altro che l'ha modernizzato un po', e rimane comunque bello, rimane comunque bello. Alzati il microfono, se no non si sente.
1: Un capolavoro.
0: Esatto. Va bene, questa volta siamo permessi anche il lusso di parlare sulla terza copertina del disco.
1: Va bene così.
0: Va bene così.
2: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music.
1: E adesso finiamo con il solito
0: dirmi,
1: gigante.
0: Tu vorresti dirmi che sono già passate 2 ore in piedi così.
1: Ah, esatto. Esatto, come vuoi dire.
0: Sono 2 ore, sono volate.
1: Sono volate, è vero. La musica è bellissima, noi siamo simpaticissimi, ce lo diciamo.
0: Non siamo belli, ma simpatici.
1: Parla per te.
0: Vabbè, insomma.
1: Io, sai come... No, dai, sto scherzando, ci mancherebbe altro. E comunque adesso finiamo con il gigante, con JJ Cale, con la sua Stay Around, un brano che lo vedo un po' triste perché è proprio l'ultimo album che prima di lasciarci.
0: Ma lui non lo così, sapeva mica.
1: Sì, vabbè, d'accordo. Comunque ci lasciamo il campo a Gianfranco Piria con il suo Me and Blues. E ci risentiamo non venerdì perché abbiamo un impegno fuori radio.
0: Lo possiamo dire. Allora, venerdì prossimo siete tutti invitati qua in Piazza Conselve, in provincia di Padova, nella regione Veneto, nel nord Italia, verso l'Italia, in Europa. Siete tutti invitati al 18° compleanno di un 18° compleanno. Pensa che tecnologia, hai capito?
1: Sì.
0: Cristina, vieni.
1: Tu sei stanco.
0: Vieni al 18° compleanno. Perché tu hai 2 appuntamenti il 16. Allora il 16 ottobre. Aspetta che te lo legge lui. Rimetti là. Che io non sono capace di leggere.
1: Il 16 ottobre 2026, che è fra qualche ora praticamente, alle ore 21, Palazzo Zen, Municipio, Scano Boa. Spettacolo musicale dedicato a Tony Cibotto nel centenario della nascita, con Aristide Genovese e Roberto Tombesi. L'ingresso è libero. Ricordate, ore 21 del 16 ottobre 2026, Scano Boa, spettacolo musicale nel comune di Conselve.
0: Venerdì prossimo, e venerdì prossimo, sempre nel comune di Conselve, sempre nella piazza principale del paese, e siccome c'è un bar, un noto bar, un notissimo bar della piazza del paese,
1: Piazza Cesare Battisti,
0: il più noto di tutti,
1: a 50 metri dalla radio,
0: esattamente, e facciamo una festicciola per il compleanno.
1: Quindi ricordate che dopo appunto la rappresentazione Scano Boa potete passare in piazza Cesare Battisti, dove vedrete un po' di confusione, vi fermate e vi ristorate un pochettino.
0: Esattamente, oppure passate anche prima perché cominciamo con l'aperitivo, quindi puoi fare aperitivo municipio,
1: e poi si ritorna.
0: Ah, che bravi che siamo.
1: Va bene, JJ Cale, Stay Around, ci ascoltate in replica giovedì a mezzanotte e ci risentiamo martedì prossimo.
0: Ciao. Io vado a pettinarmi, ciao.

Con il patrocinio della Camera di Commercio di Padova, l'associazione Intera S e Banca Annia presentano il convegno Impresa, aperta parentesi, IM, chiusa parentesi, possibile. I giovani protagonisti del futuro, che si terrà il 22 ottobre 2026 presso la sala convegni della Banca Annia in via Roma 15 a Cartura. Accreditamento e aperitivo di benvenuto alle ore 19.30, inizio convegno alle 20.15. Interverranno esperti di organizzazione aziendale, nonché giovani imprenditori con le loro testimonianze. Modererà l'incontro Roberto Lorin. La partecipazione è a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Per chi volesse prenotarsi, il numero è 349-002-1607. Vi aspettiamo giovedì sera del 22 ottobre in sala convegni della Banca Annia di Cartura, naturalmente in provincia di Padova.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

0: Giovedì della Salute, a cura dell'assessorato alle politiche sociali e familiari del Comune di Conselve. Ricordiamo giovedì 23 ottobre 2026, il tema è Non succede, ma se succede, con la dottoressa specializzata in pediatria Carlini, Zabanek e Nuvoletto, tutti medici dell'USSEI e Ugane. Modererà l'intervento il nostro Roberto Celon di Free Radio con Marco Sedocco. L'evento si terrà in Sala Dante alle 20.45. La salute, un bene da preservare e valorizzare. Vi aspettiamo.
1: Te si drio ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe. Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure scarica i nostre app. Insomma,

a difference a day made, and the difference is you.

0: Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica sempre tutta la sua attenzione, senza pubblicità. Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica sempre tutta la sua attenzione, senza pubblicità.
1: 29esima edizione della manifestazione storica San Martino a Cavallo e momenti della storia della città di Piove di Sacco, che si terrà domenica 25 ottobre 2026, evento organizzato in collaborazione con l'amministrazione comunale di Piove di Sacco. Il programma, dalle 9 alle 18 in Piazza Incoronata, falconeria e storia d'arti, mestieri e giochi. Dalle ore 10 a mezzogiorno, manifestazioni artistiche, scambi, didattica con un falconiere, nonché letture presso la scuola primaria Umberto I e la scuola primaria Davila. Alle 15, corteo storico con presentazione dei gruppi in via Roma, in cortile San Martino, tributo al santo patrono, e a seguire in piazza Vittorio Emanuele. Alle 17, la presentazione storica San Francesco a 800 anni dalla morte. Alle 18, chiusura dell'evento con esibizione sbandieratori. Ricordiamo la data, 25 ottobre 2026, per San Martino a Cavallo, a Piove di Sacco, in provincia di Padova.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi. Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

0: A new dimension of disco music. New rhythms. New style.
1: In onda su Free Radio Conselve.
2: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
1: Ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30.
0: Sarah DJ.

0: Di Free Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati
0: con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore

0: Giovedì della Salute, a cura dell'Assessorato alle Politiche Sociali e Familiari del Comune di Conselve. Ricordiamo giovedì 29 ottobre 2026, il tema è La salute dei tuoi reni, lo stile di vita per una prevenzione efficace, col dottor Giuseppe Mennella, esperto in nefrologia e dialisi dell'USL 6 Euganea. Modererà l'intervento il nostro Roberto Celon di Free Radio con Marco Sedocco. L'evento, gratuito, si terrà in Sala Dante alle 20.45. La salute, un bene da preservare e valorizzare. Vi aspettiamo.
1: Free Radio.

0: Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica sempre tutta la sua attenzione, senza pubblicità.
1: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
2: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
1: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
2: Questa settimana è solidità.
1: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in computer.

Nothing Smart Working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: Comune di Conselve, area servizi alla persona, settore servizi culturali e sociali. Bando di concorso per l'assegnazione di premi di laurea a favore di laureati residenti a Conselve che abbiano conseguito laurea magistrale nell'anno 2025. Requisiti per la partecipazione: essere residenti nel comune di Conselve, aver conseguito una laurea magistrale con discussione di tesi nell'anno 2025 con votazione finale non inferiore a 105 su 110. La domanda di ammissione va indirizzata al Presidente dell'Unione dei Comuni del Conselvano su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Servizi Culturali o scaricabile dai siti www.comune.conselve.pd.it oppure www.unioneconselvano.it. La domanda va presentata all'Ufficio Protocollo dell'Unione dei Comuni del Conselvano entro le ore 12 del 9 novembre 2026.
1: Sai perché ascolto sempre Free Radio? Ma perché non c'è pubblicità! Free Radio, la radio libera, che ti fa ascoltare senza interromperti.

0: musica blues, pop, rock, molto selezionata.
1: Con Marino e Antonio.
0: Spesso ricercata.
1: Qui su Free Radio.
0: E a volte raccontata.

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 630.
0: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi. Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

Hai presente quando sei immerso nella tua canzone preferita e proprio sul più bello parte la pubblicità? Immagino di sì. Ma non su Free Radio. Da noi non troverete mai blocchi pubblicitari. Free Radio, una radio libera, senza pubblicità, solo per voi.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

0: aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: Sei all'ascolto di Free Radio.
2: Your favorite radio station.

0: Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23.

0: comune di Conselve. Ricordiamo giovedì 23 ottobre 2026, il tema è Non succede, ma se succede, con la dottoressa specializzata in pediatria Carlini, Zabanek e Nuvoletto, tutti medici dell'USEI e Eugane. Modererà l'intervento il nostro Roberto Celon di Free Radio con Marco Sedocco. L'evento si terrà in Sala Dante alle 20.45. La salute, un bene da preservare e valorizzare. Vi aspettiamo.
1: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

0: Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.
1: Questa è Free Radio. Free Radio Consiglio. Music Radio.

0: Smart Working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.
1: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio Conselve, always and only beautiful music.

Giovedì della Salute, a cura dell'assessorato alle politiche sociali e familiari del comune di Conselve. Ricordiamo giovedì 5 novembre 2026, il

0: Con il patrocinio della Camera di Commercio di Padova, l'associazione Intera S e Banca Annia presentano il convegno Impresa, aperta parentesi, IM, chiusa parentesi, possibile. I giovani protagonisti del futuro, che si terrà il 22 ottobre 2026 presso la sala convegni della Banca Annia in via Roma 15 a Cartura. Accreditamento e aperitivo di benvenuto alle ore 19.30, inizio convegno alle 20.15. Interverranno esperti di organizzazione aziendale, nonché giovani imprenditori con le loro testimonianze. Modererà l'incontro Roberto Lorin. La partecipazione è a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Per chi volesse prenotarsi, il numero è 349-002-1607. Vi aspettiamo giovedì sera del 22 ottobre in sala convegni della Banca Annia di Cartura, naturalmente in provincia di Padova.
1: Questa è Free Radio. Free Radio Conselho. Music Radio.

0: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: Playing only classic hit music.
2: Free Radio Conselve.

0: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Te si drio ascoltare Free Radio Conserve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio Conserve. Oppure scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne

0: Buongiorno, ascoltiamo insieme cosa ci raccontano le stelle di Evita segno dopo segno.
1: Ariete.
0: Amiche e amici del segno dell'Ariete, per quanto riguarda la salute si fanno sentire acciacchi, fastidi e dolorini. Il vostro amato corpicino vi manda segnali, soprattutto per coloro che amano lo sport e lo sforzo fisico. Sarebbe opportuno rallentare l'andatura perché state spingendo un po' troppo. Le stelle invitano al riposo e ad ascoltare i bisogni del fisico. Optate per passeggiate all'aria aperta. La vostra parolina magica per questa settimana è tregua.
1: Toro.
0: È sorta in voi del segno del toro una gran voglia di dare una forte scornata a quelle persone antipatiche e invadenti che occupano i vostri spazi senza farsi problemi. Che se vi conoscessero sino in fondo saprebbero che non è saggio adoperare atteggiamenti così sfacciati. In particolare vi scornerete col segno della Vergine, che in questi giorni vi fa vedere rosso. La parolina magica per questa settimana è attenzione.
1: Gemelli.
0: I gemelli finalmente stanno imparando a mettersi al primo posto. Consapevoli del fatto che siete unici e che valete a prescindere di tutto, le stelle sanno quanto avete lottato per giungere a queste importanti considerazioni e che il recente passato vi è veramente servito per togliere quella coltre di fumo che non vi mostrava la realtà com'era, la realtà su voi stessi. La vostra parolina magica per questa settimana è autoconsiderazione.
1: Cancro.
0: I nati nel segno del cancro sono trasparenti nell'ammettere di essere persone fortunate. Naturalmente non tutti, ma una gran parte di cancerini ammette di stare sotto le ali della dea bendata. In particolare nel mondo degli affari potrete incontrare persone giuste per raggiungere obiettivi comuni e vantaggiosi. Un segno di terra ricambierà un favore che avevate addirittura dimenticato. La parolina magica per questa settimana è prosperità.

0: Leone.
1: Il segno del leone è da sempre molto attratto dalle persone misteriose ed enigmatiche, perché rappresentano una vera e propria sfida da decifrare. Dunque eccovi accontentati. Un incontro orchestrato dalle stelle metterà alla prova intuito e capacità conoscitive. Potrebbe essere un segno d'acqua a destare la vostra attenzione e colpirvi particolarmente. La vostra parolina magica per questa settimana è piacevolezza.
0: Bilancia.
1: Amiche e amici del segno della bilancia, via i musi lunghi, via il broncio. La vostra espressione così corrucciata, oltre a tenere distanti le persone, vi imbruttisce. Siete stati richiamati più volte all'ordine sul posto di lavoro a causa della vostra concentrazione flebile e la testa per aria. Questo vi ha infastidito e messo in posizione difensiva. Le stelle invitano a lasciare andare facendo un bel sorriso. La parolina magica per questa settimana è resa.
0: Vergine.
1: Giornate caotiche per il segno della Vergine. Tanti impegni, commissioni, incontri e scadenze che richiedono attenzione e lucidità. Ma non dovete svolgere tutto da soli. La famiglia vi soccorre e contribuisce alla buona riuscita dei programmi. Se tra le vostre amicizie poi c'è un segno di terra affidabile, potete contare sul suo appoggio per diminuire lo stress ed operare insieme. La vostra parolina magica per questa settimana è collaborazione.
0: Scorpione.
1: Lo scorpione ormai ha capito che per cominciare bene la giornata e partire carichi come molle è indispensabile ritagliare del tempo per scaricare stress e nervosismo. E la miglior valvola di sfogo è muoversi, fare sport, esercizi in casa o all'aperto. Insomma, coltivare il benessere del corpo, che poi è anche quello della mente, che funge da fattore salutare a tutta la realtà che vivete. La parolina magica per voi questa settimana è cura.

0: Sagittario.
1: Alcune questioni familiari renderanno irrequieto il segno del Sagittario. Per chi ha figli che in questa fase stanno attraversando un momento delicato, un momento di preoccupazioni, è necessaria la vostra capacità di ascolto e tutta la comprensione del caso. Cooperando col partner con sensibilità e offrendo sostegno amorevole, supererete con loro anche questa situazione. La vostra parolina magica per questa settimana è rinforzo.
0: Capricorno.
1: La relazione amorosa del Capricorno si sta rivelando solida ed appagante, tanto che vi state chiedendo se sia il caso di rendere ufficiale il rapporto a parenti e amici stretti, visto che siete un segno tradizionalista e soprattutto ci tenete alle persone care della vostra vita. Le stelle condividono questo desiderio, anche perché è da tempo ormai che coltivate questo amore così gratificante. La parolina magica per questa settimana è condividere.
0: Acquario.
1: Durante la settimana l'Acquario si ritroverà spesso a pensare al passato, soprattutto ad una persona che per voi è stata importante. Ne sentite la mancanza e probabilmente non avete ancora superato il distacco. Non giudicatevi per questo, è del tutto legittimo, anzi le stelle invitano ad essere pazienti e amorevoli, lasciando che il tempo operi per voi e il vostro cuore. La parolina magica per questa settimana è rinascere.
0: Pesci.
1: Una grossa opportunità di lavoro emerge per i pesci, che da un po' sentivano l'esigenza di cambiare, di intraprendere nuovi sbocchi lavorativi più redditizi, ma anche interessanti, vista la formazione e professionalità che avete acquisito negli anni. Accettate la proposta di un segno d'aria che vede in voi un'ottima figura competente riguardo un ruolo che non avevate mai preso in considerazione. La vostra parolina magica questa settimana è lanciarsi. Si conclude qui l'appuntamento con le stelle di Evita. Vi auguro una buona, magica giornata.
2: 29esima edizione della manifestazione storica San Martino a Cavallo e momenti della storia della città di Piove di Sacco, che si terrà domenica 25 ottobre 2026, evento organizzato in collaborazione con l'amministrazione comunale di Piove di Sacco. Il programma dalle 9 alle 18 in Piazza Incoronata, falconeria e storia d'arti, mestieri e giochi. Dalle ore 10 a mezzogiorno manifestazioni artistiche, scambi didattica con un falconiere, nonché letture presso la scuola primaria Umberto I e la scuola primaria Davila. Alle 15 corteo storico con presentazione dei gruppi in via Roma, in cortile San Martino, tributo al santo patrono, e a seguire in piazza Vittorio Emanuele. Alle 17 la presentazione storica San Francesco a 800 anni dalla morte. Alle 18 chiusura dell'evento con esibizione sbandieratori. Ricordiamo la data, 25 ottobre 2026, per San Martino a Cavallo, a Piove di Sacco, in provincia di Padova.
3: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.

0: ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: Questa è Free Radio.

0: Tracolla.
1: No, volevo dire una cosa a tutto lo stivale, a tutta Italia. Volevo dire legalizza.
2: No,
1: un attimo. Legalizza.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica sempre tutta la sua attenzione, senza pubblicità. Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

0: Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23:00.

0: the new dimension of disco music. New rhythms, new style.
1: In onda su Free Radio Conselve.
2: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
1: Ogni mercoledì alle ore 23 e ogni venerdì alle 19:30.
0: Zaira DJ.

0: Con il patrocinio del Comune di Conselve, venerdì 30 ottobre alle ore 21 in Sala Dante a Conselve, il Comitato Amici del PRA presenta le mille sfumature del verde. Prati naturali alternativi per il verde pubblico e privato con la dottoressa Carlotta Fassina, naturalista, e come prenderci cura dei nostri alberi con l'arboricoltore dottor Simone Petrin. Vi aspettiamo venerdì 30 ottobre 2026 alle ore 21 in Sala Dante a Conselve, provincia di Padova.
1: You are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio Conselve, always and only beautiful music.

0: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

0: Sei all'ascolto di Free Radio.
1: Your favorite radio station.
2: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sulla sticella, primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6, che gentile che sei.

0: fragole. 29esima edizione della manifestazione storica San Martino a Cavallo e momenti della storia della città di Piove di Sacco, che si terrà domenica 25 ottobre 2026, evento organizzato in collaborazione con l'amministrazione comunale di Piove di Sacco. Il programma, dalle 9 alle 18 in Piazza Incoronata, falconeria e storia d'arti, mestieri e giochi. Dalle ore 10 a mezzogiorno, manifestazioni artistiche, scambi, didattica con un falconiere, nonché letture presso la scuola primaria Umberto I e la scuola primaria Davila. Alle 15, corteo storico con presentazione dei gruppi in via Roma, in cortile San Martino, tributo al santo patrono, e a seguire in piazza Vittorio Emanuele. Alle 17, rappresentazione storica San Francesco a 800 anni dalla morte. Alle 18, chiusura dell'evento con esibizione sbandieratori. Ricordiamo la data, 25 ottobre 2026, per San Martino a Cavallo, a Piove di Sacco, in provincia di Padova.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
2: 06 55 630.
1: Mattinatissima Club DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
2: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
1: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

0: musica blues, pop, rock, molto selezionata.
1: Con Marino e Antonio.
0: Spesso ricercata.
1: Qui su Free Radio.
0: E a volte raccontata.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

0: Comune di Conselve, area servizi alla persona, settore servizi culturali e sociali. Bando di concorso per l'assegnazione di premi di laurea a favore di laureati residenti a Conselve che abbiano conseguito laurea magistrale nell'anno 2025. Requisiti per la partecipazione: essere residenti nel comune di Conselve, aver conseguito una laurea magistrale con discussione di tesi nell'anno 2025 con votazione finale non inferiore a 105 su 110. La domanda di ammissione va indirizzata al Presidente dell'Unione dei Comuni del Conselvano su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Servizi Culturali o scaricabile dai siti www.comune.conselve.pd.it oppure www.unioneconselvano.it. La domanda va presentata all'Ufficio Protocollo dell'Unione dei Comuni del Conselvano entro le ore 12 del 9 novembre 2026.
1: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Hai presente quando sei immerso nella tua canzone preferita e proprio sul più bello parte la pubblicità? Immagino di sì. Ma non su Free Radio. Da noi non troverete mai blocchi pubblicitari. Free Radio, una radio libera, senza pubblicità, solo per voi.

0: Con il patrocinio del comune di Conselve, venerdì 30 ottobre alle ore 21 in Sala Dante a Conselve, il comitato Amici del Pra presenta le mille sfumature del verde. Prati naturali alternativi per il verde pubblico e privato con la dottoressa Carlotta Fassina, naturalista, e come prenderci cura dei nostri alberi con l'arboricoltore dottor Simone Petrin. Vi aspettiamo venerdì 30 ottobre 2026 alle ore 21 in Sala Dante a Conselve, provincia di Padova.
1: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
2: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
1: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
2: Rolling Stones, questo brano racconta una relazione complicata.
1: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

0: Città di Conselve, area servizi alla persona, settore servizi culturali e sociali. Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio a favore di studenti diplomati presso le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative accreditate. Anno scolastico 2025-2026. Requisiti per la partecipazione: essere residenti nel comune di Conselve, aver concluso nell'anno scolastico 2025-2026 il ciclo di studi di scuola secondaria di secondo grado o superiori, con votazione finale di diploma di almeno 95 centesimi. La domanda di ammissione va indirizzata al Presidente dell'Unione dei Comuni del Conselvano su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Servizi Culturali o scaricabile dai siti www.comune.conselve.pd.it oppure www.unioneconselvano.it. La domanda va presentata all'Ufficio Protocollo dell'Unione dei Comuni del Conselvano entro le ore 12 del 9 novembre 2026.
1: Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: te e Sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.
1: Te Sidrio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Oppure, scarica le nostre app.

e Sidrio ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

0: Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.
1: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
2: Ascoltiamo Free Radio con Selve o se no...
1: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
2: Nei nostri social...
1: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

0: Città di Conselve, area servizi alla persona, settore servizi culturali e sociali. Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio a favore di studenti diplomati presso le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative accreditate. Anno scolastico 2025-2026. Requisiti per la partecipazione: essere residenti nel comune di Conselve, aver concluso nell'anno scolastico 2025-2026 il ciclo di studi di scuola secondaria di secondo grado o superiori, con votazione finale di diploma di almeno 95 centesimi. La domanda di ammissione va indirizzata al Presidente dell'Unione dei Comuni del Conselvano su apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Servizi Culturali o scaricabile dai siti www.comune.conselve.pd.it oppure www.unioneconselvano.it. La domanda va presentata all'Ufficio Protocollo dell'Unione dei Comuni del Conselvano entro le ore 12 del 9 novembre 2026.
1: Ακούτε τον Free Radio, τον ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης μας. Free Radio Cancel, πάντα και μόνο όμορφη μουσική.

Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.

0: e Sidri o ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.
1: Ascolt Free Radio con Selve. Il radio l'ora sul nostro. Free Radio con Selve, musica buona mereu și numai.

0: Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica sempre tutta la sua attenzione, senza pubblicità.
1: Free Radio. All the way from the 60s, 70s, 80s, 90s and today.

0: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

0: Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.
1: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
2: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
1: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
2: Questa settimana è libertà.
1: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

0: In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: Ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
2: Buon pomeriggio amici e amiche di Free Radio.
1: Il programma in diretta condotto da Evita.
2: Vostra Evita, eccomi qua prontissima per
1: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend
2: del venerdì pomeriggio che ci inoltra, ci trasporta verso il fine settimana.
1: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.
2: All'Happy Hour.

0: con il patrocinio del Comune di Conselve. Venerdì 30 ottobre alle ore 21 in Sala Dante a Conselve, il Comitato Amici del Pra presenta le mille sfumature del verde. Prati naturali e alternativi per il verde pubblico e privato con la dottoressa Carlotta Fassina, naturalista, e come prenderci cura dei nostri alberi con l'arboricoltore dottor Simone Petrin. Vi aspettiamo venerdì 30 ottobre 2026 alle ore 21 in Sala Dante a Conselve, provincia di Padova.
1: Sie hören Free Radio, den Radiosender unserer Stadt.

0: networking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.
1: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
2: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
1: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
2: Questa settimana è solidità.
1: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

Desidri ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

0: Giovedì della Salute, a cura dell'assessorato alle politiche sociali e familiari del Comune di Conselve. Ricordiamo giovedì 29 ottobre 2026, il tema è la salute dei tuoi reni, lo stile di vita per una prevenzione efficace, col dottor Giuseppe Mennella, esperto in nefrologia e dialisi dell'USSEI Euganea. Modererà l'intervento il nostro Roberto Celon di Free Radio con Marco Sedocco. L'evento, gratuito, si terrà in Sala Dante alle 20.45. La salute, un bene da preservare e valorizzare. Vi aspettiamo.
1: Sai perché ascolto sempre Free Radio? Ma perché non c'è pubblicità! Free Radio, la radio libera, che ti fa ascoltare senza interromperti.

0: Con il patrocinio della Camera di Commercio di Padova, l'associazione InterAS e Banca Annia presentano il convegno Impresa, aperta parentesi, IM, chiusa parentesi, possibile. I giovani protagonisti del futuro, che si terrà il 22 ottobre 2026 presso la sala convegni della Banca Annia in via Roma 15 a Cartura. Accreditamento e aperitivo di benvenuto alle ore 19.30, inizio convegno alle 20.15. Interverranno esperti di organizzazione aziendale, nonché giovani imprenditori con le loro testimonianze. Modererà l'incontro Roberto Lorin. La partecipazione è a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Per chi volesse prenotarsi, il numero è 349-002-1607. Vi aspettiamo giovedì sera del 22 ottobre in sala convegni della Banca Annia di Cartura, naturalmente in provincia di Padova.
1: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.

0: Free Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
0: Con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. Per ascoltare Free Radio con Selve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

su Free Radio. Su, dai, Free Radio. C'ho la cuffia troppo bassa, questo è il motivo che non mi sento neanche, pensate un po'. Su Free Radio, ovviamente.

Ma sentite come ruggisce, praticamente ruggisce. Anastasia. Bella come una ragazza di 20 anni, ce ne ha poco più di 20, 22 anni. E si sentono perché è veramente marmorea. Spettacolare con la sua Left Outside Alone. Nonostante, diciamo così, l'energia che questo sistema le ha messo vicino, perché il sistema non c'entra niente, non so come mi è venuta fuori sta parola, ma succede, agli intrattenitori radiofonici succede. No, dicevo, nonostante la forza di questo brano, è una storia triste, perché lei si sente tagliata fuori, no? Allora, è così. Vabbè, tiriamoci su. From Jamaica to the world. Bob Sinclair. It's just love. Sorridete, ragazzi.

Friday night to everyone.

0: Perché il lavoro dell'intrattenitore radiofonico non è semplice, eh? Tu devi stare lì a immaginare chi dall'altra parte ti ascolta, che non si vuole annoiare. Devi dargli la possibilità, diciamo così, di sentire quello che vorrebbero sentire. E non è facile. In più hai tutta una serie di strumenti davanti a te che ti servono per guidare. Oh, che succede? È partito da solo, eh?
1: Mr. Joint in onda qui.
0: In onda, sempre. Sempre. Sempre Free Radio, mi raccomando, dalle 18.30 alle 20.30, non ho avuto il tempo, neanche così, di annunciare che ero arrivato, ricordarvi quali sono gli orari nei quali mi potete ascoltare. Ma la musica non finisce, non si ferma, sapete che è il mainstream che ci porta avanti tutto il giorno, 24 ore su 24, senza pubblicità. Sì. Rimanete con noi. Il bello deve ancora venire. Con noi ci sono i Daft Punk. Il titolo ce l'hanno detto loro, ma ce lo ripetono.

Solita domanda del lunedì. Allora, sto weekend cosa avete fatto, ragazzi? Se volete potete scriverlo, certo. C'è un tasto sulla nostra applicazione, perché noi siamo una web radio. La bellezza della web radio è che voi potete ascoltare ovunque, e dico ovunque. Segnale orario? No, no, assolutamente. Il brano finiva così. Erano i Daft Punk. Oh, che bello. Erano loro, quelli di One More Time. Vi ho caricato a pallettoni?

Ecco, questa è la parte che non mi piace, quando gli mettono lì le trombette, no, no, no, no, no, mi avevi portato sulla luna, dopo con le trombette mi riporti a Venezia, no, no. Ecco, lì, è lì che si vede che sono francesi. No, vabbè, sia ben chiaro, io non ho niente contro i francesi, però... Però hai fatto tutto bene, perfetto, le tastiere giuste, nel posto giusto. Mi hai fatto chiudere gli occhi, mi hai fatto immaginare di essere su una ipervolante macchina spaziale. E poi mi metti la trombetta. No, non mi puoi mettere la trombetta, mi spiace. No, cioè, ragazzi. Erano i Rockets comunque, siamo andati a ripescarli. Lontani, lontanissimi, con il loro Galactica. Non so se vi ho mai raccontato quello che mi è successo. Io ho visto i Rockets dal vivo e li ho visti in un posto lontanissimo al sud, una città dove io ho passato spesso le vacanze, Manfredonia.

all'anagrafe Abel Makunen Testfire. Che nome difficile, ragazzi, c'ha questo. Tutti quanti preferiamo chiamarlo The Weeknd. Più semplice, più diretto. Immaginate dover disannunciare semplicemente un suo concerto questo nome. Blinding Lights, prodotto ai tempi da niente poco di meno che i grandi Daft Punk, che abbiamo sentito poco prima con un loro brano, che si chiamava One More Time. Dicevo di lui, in attesa l'album nuovo, il suo nuovo lavoro che uscirà prestissimo e insieme anche il tour. Parliamo di grandi produttori, ma parliamo di grandi band, ma sì, dai, ci sono loro. Non serve neanche annunciarli. Avete indovinato chi sono? Sono i Coldplay, quelli di Adventure of a Lifetime.

E con questo ululato mi viene voglia di salutare Carlotta e Matilde, due mie carissime amiche, una meglio dell'altra, eh? Salutatemi anche voi da lì, anche se non vi vedo, so che ci siete. E allora buon ascolto, ben sintonizzati, ben incontrati, siete su Free Radio Conselve. Ehi, tu, non pensare di farla franca.

Oh, ma io lo voglio conoscere sto batterista. Veramente tosto, My sweet Louise. Hey, sweet Louise. Randy Bachman. Randy, nel senso, no, si chiama proprio così, Randy Bachman, e non c'entra niente con il verbo rendere. Randy Bachman e i suoi Iron Horse con My Sweet Louise. Volevate il ritmo ed eccolo. Guardate che non si fa soltanto in Gran Bretagna, della gran musica. Questa è la Ligabue, tutto

0: un video struggente, io lo ricordo, nonostante siano passati tantissimi anni, era praticamente il preludio della fine del mondo. Mijur e i suoi Ultravox facevano un viaggio nel tempo e cercavano di ricordare un pochino quello che gli era successo, finché a un certo punto, ritornando a casa, si strinsero intorno alle loro famiglie, si abbracciarono. E in quel momento un missile, che ne so, o forse semplicemente un asteroide, colpì la Terra e la rese praticamente invivibile. Dancing with tears in my eyes, appunto, ballando.
1: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
2: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
3: Buonasera Sergio, buonasera.
1: Il programma
3: buonasera
1: in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
1: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
2: Un programma che suona soltanto musica nuova.
1: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

il giorno, è il giorno. Cosa dici? Un po' troppi alti? No. O un po' troppi alti o forse pochi bassi, cioè potete scegliere voi. Il mondo! Perché ragazzi dobbiamo accontentare i più grandi e anche i più piccoli, ma soprattutto i più grandi. Rimaniamo ragazzi un pochettino con i piedi per terra e l'angolo della mattonella, detto anche il ballo del mattone, che è quello che vi fa fare queste cose. Bella questa, eh? Spegnete la luce, se avete lui o lei lì, abbracciatela e ditele: amore, balliamo? Dai, tutto per voi, The Sea of

voglio solo dire che ti amo. I wanna tell you I love you baby. Robert Plant, che ha ripreso un vecchio pezzo, pensate, del 1959 di Phil Phillips, che si intitolava appunto Il mare dell'amore, The Sea of Love. Ehi, così è finita tra le nostre braccia per lasciare lo spazio, stavo dicendo. Mi si intriga la lingua. Sono i Radiohead.

0: Avrete presente quando ci si scioglie, ci si lascia andare? E noi facciamo così, dai. Dopo i Radiohead, un altro mostro sacro. Avete riconosciuto? Dai. Questo è facile. Siamo tornati in Italia con un grande Vasco Rossi.
1: Voglio una vita

in cuor nostro ognuno vorrebbe una vita così. Ma quello che molti non sanno è che la potete vivere quando volete, nel vostro io, così. Potete, come ha fatto lui. Vabbè, era Vasco. Da quant'è che non lo ascoltavamo, Vasco?

Bell, bellissima. Siete su Free Radio, ragazzi, con voce Mr. Joint, per quelli che non lo sapessero, diciamo così. Siete benvenuti, ditelo ai vostri amici, basta scaricare l'app. Potete anche mandarci un WhatsApp, dici, oh, noi ci siamo, eh. Ne approfitto per salutare Francesca e salutiamo anche Enrico, Da Bassano Francesca, Enrico invece da Abano? No, Montegrotto mi dicono. Ah, ok, ciao Enrico, ciao Francesca. Dedicato per voi, dedicato a voi soprattutto. Un Amy Winehouse dannata, Back in Black. No, Back to Black.

Sì, mi hanno riscritto che potevo anche evitarmela questa dedica. No, anche perché era un po' triste come pezzo. Meravigliosa per me, Amy Winehouse con non Back in Black o Black in Black. Quella era degli AC/DC. Vai, già.

0: E a proposito di Virtual Insanity, oggi veramente, ragazzi, però mi si attorciglia la lingua, eh. E la bellezza di avere una vetrina, passano tutti, ci salutano e noi salutiamo loro. Dicevo, a proposito di Virtual Insanity, ieri sono andato a vedermi un film, direttamente al cinema. Io amo il cinema, ve lo consiglio un po' così, cioè dovete arrivarci con lo spirito giusto, però, no? Perché se pensate di vedere un film d'azione, no. Riguarda un pochettino la storia dei social, di Facebook, di Instagram e di tutto quello che ci va intorno.
1: Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.
0: Ma certo! Siamo tra i pochi, a darvi senza chiedere. Generosissimi noi, La verità è che noi abbiamo la passione. Come diceva mio nonno, ama il tuo lavoro e non lavorerai neanche un giorno.

0: put your hands.
1: We can dance, we can dance. In the safety dance. La storia dietro questo brano ve l'ho già raccontata, quindi non ve la ripeto perché i più fedeli sicuramente se la ricordano. Ne approfitto però per salutare Antonio, per salutare Bianca che ci stanno ascoltando, e quindi li abbracciamo. È giusto dire che ci stanno ascoltando o che sono in ascolto? Forse è meglio. The Man Without Hats ci hanno lasciato. Siete sempre su Free Radio Conselve, ricordo. 378-0655-630 è un numero che non comporrete mai perché non vi serve. Perché se avete l'app, basta che premete il pulsante WhatsApp e magicamente vi si apre la pagina per scriverci. Quindi potete farlo. Poi se ci volete telefonare, ben venga. Abbiamo cambiato scenario. Questi sono i Secret Service. Il pezzo lasciò un'impronta

0: E dobbiamo ricordarlo, è vero, noi non facciamo mai pubblicità, come diceva Laura nello stacchetto precedente. Però, c'è un però. Noi ci ricordiamo degli amici, e in particolare New Style, in particolare Daitosi, che sono due bar dove spesso si spende qualche minuto per bersi un aperitivo. Loro ci ascoltano, sono sempre lì, gentilissimi, disponibili.
1: Your favorite radio station.
0: Ed è bello sapere che c'è qualcuno che ci pensa. Che minchiata.

Because, because I love you too much, baby. Grande Elvis! Lo abbandoniamo, malincuore. Però, tanta roba. Oh, tu cosa curiosi là? Non si curiosa nelle borse altrui.

danno giusto 20 secondi per disannunciare un brano che veramente è conosciuto ai pochi. The Air Supply con Making Love Out Nothing At All. Bello, vero? Vi è piaciuto? Pensate che è un pezzo che ha un sacco di anni, come questo del resto. Del resto, Simply the Best è questo. Del resto, Simply the Best è questo. Fa anche rima, che meraviglia. Foreigner! I've got a

Se qualcuno trova dov'è l'amore, dateci due dritte. Lo dedichiamo a tutti quelli ancora che credono nell'amore. Con voi Mr. Joint, con voi Simple the Best, con voi Free Radio Conselve e ovviamente i Foreigner con un brano iconico come questo. Non potevamo che parlare di amore, anche perché il titolo finisce proprio per Love Is, e quindi I Wanna Know What Love Is, che non è esattamente quello che ho tradotto io, che sarebbe I Wanna Know Where Love Is, ma che cos'è l'amore. Però a me piace anche immaginare di capire dove possiamo trovare l'amore. Mr. Joint. Che palle, non mi piace, non mi piace, non mi piace fare il romanticone, fare quello che più o meno dice e poi non pensi. No, anche perché io stesso non sono un romantico. Va bene, The Cure, così di brutto, dopo lo stacco, Boys Don't Cry.

l'hanno individuata con due note. Ma sembrava fatta apposta, perché mi sono messo lì a piangere e poi alla fine è venuta fuori Boys Don't Cry. The Cure, ragazzi, mitici. L'ho fatta sentire fino all'ultima nota. Lo dedichiamo a chi? A chi ci ha scritto. Eh sì, tu lo sai. Tu che ci hai scritto, ascoltatore o ascoltatrice sconosciuta. Anche se l'estate è passata, ragazzi, qui abbiamo fatto un passo all'indietro grande.

0: Non posso dirlo, anche se l'abbiamo messa, non posso dire quello che penso di questo brano. Vietato. E non parlerò neanche sotto la minaccia di un'arma. Quindi vabbè, niente, però si è sentito che non ero tanto convinto quando, quando l'ho introdotta così a voi. Magari qualcuno è venuto a voglia di ascoltarla e magari ha detto: oh, me la fai ascoltare per favore? E io: pronti, eccomi qua. Calibba de Luna era Tony Esposito.
1: Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica.
0: Solo, sempre.
1: Musica e informazione dal Conselvano.
0: Senza pubblicità.
1: Free Radio.
0: Free Radio. Con voi, sempre. Free Radio, senza pubblicità, senza interruzioni. Solo buona musica. Solo bravi intrattenitori. Tipo quello che state ascoltando adesso, che è Mr. Joint. Modesto.

così fino alla fine. Proprio ascoltata quasi per intero, ragazzi. 5 minuti di Dire Straits, 5 minuti di Mark Knopfler. Però mi facevano notare appunto che tra un minuto e l'altro non ne cambiava nulla. Uno un po' si aspettava qualcosa di diverso, così dice, vabbè, sai che c'è, adesso cambia. Niente da fare. Comunque era Love Over Gold, l'album che lo conteneva, bellissima la copertina, me lo ricordo su quel vinile, quel fu

Prendiamo gli ultimi 50 secondi di questo incredibile Hey Jude dei Beatles. Siamo arrivati veramente agli ultimi istanti di questo programma, proprio gli ultimi secondi. Non mi resta

sono fuori. Stasera sono fuori. È Anna Codemo e Sergio Cobucci. Ho fatto una Macedonia. Da morire da ridere, ragazzi. Mi prenderanno per il culo tutta la sera. Non è così. Avevo detto, quindi, grazie a tutti dell'ascolto. Vi voglio bene. Ci risentiamo in replica. Ciao, un bacio grande.

0: aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: Bringing back the old school sounds.
2: State ascoltando Free Radio.

e Sidrio ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

0: Con il patrocinio della Camera di Commercio di Padova, l'associazione Intera S e Banca Annia presentano il convegno Impresa, aperta parentesi, IM, chiusa parentesi, possibile. I giovani protagonisti del futuro, che si terrà il 22 ottobre 2026 presso la sala convegni della Banca Annia in via Roma 15 a Cartura. Accreditamento e aperitivo di benvenuto alle ore 19.30, inizio convegno alle 20.15. Interverranno esperti di organizzazione aziendale, nonché giovani imprenditori con le loro testimonianze. Modererà l'incontro Roberto Lorin. La partecipazione è a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Per chi volesse prenotarsi, il numero è 349-002-1607. Vi aspettiamo giovedì sera del 22 ottobre in sala convegni della Banca Annia di Cartura, naturalmente in provincia di Padova.
1: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV. Free Radio, sempre e solo bella musica.

0: Anche questa sera siamo qua.
1: Anche questa sera. Mercoledì 14 ottobre 2026. Sono esattamente le 21 e quasi 02 minuti. Quindi siamo puntuali.
0: Sì, siamo puntuali, dai. Il tempo di sistemarci e quindi
1: fare la prova, esatto. Prova cuffie, prova microfono, prova video, prova qua, prova là, prova su, prova giù. Ed esatto. Eccoci qua.
0: Andiamo anche in prova.
1: Sì. Ben ritrovati dalla Vale
0: e da Paolo. Quindi questa sera musica ritrovata con praticamente canzoni molto molto interessanti, soprattutto se volete ballare, quindi magari a casa, spostate i divani.
1: E già che dici questo mi incuriosisci e non
0: sì.
1: poco.
0: Eh sì, questa sera c'è qualcosa di bello, di fresco.
1: Non vedo l'ora.
0: Più fresco c'è anche qualcosa di vecchio ma sempre ballabile.
1: E di più caldo?
0: Sì, più caldo. Comunque, dopo aver così presentato la serata, andiamo subito con la prima
1: Cominciamo?
0: Canzone. Cominciamo? Con la prima, con la sigla.
1: Alla grande?
0: Questa sera ho trovato una sigla spettacolare.
1: Ascoltiamo. I can't get

0: Ma hai sentito che sigla questa sera?
1: No, ma la dobbiamo sentire tutta, è troppo bella. Ma il titolo, Insomnia, cioè uno non può dormire, cioè è impossibile che dorma, cioè veramente sta sveglio con questa musica pazzesca.
0: Per forza.
1: Complimenti, siamo proprio, abbiamo spaccato di brutto ancora di più della settimana scorsa.
0: Come la prima canzone.
1: Non oso pensare alla prossima settimana, anche se... questo Insomnia, io sai, ti dicevo adesso mentre l'ascoltavo, la vedrei giusta giusta per la serata di Halloween,
0: sì,
1: 31 ottobre,
0: sì, può essere,
1: qualche
0: può
1: locale
0: essere.
1: Così, bello, bello.
0: Comunque, dobbiamo dire, visto che l'hai detto anche tu, che l'hai capito, questa canzone è una canzone che risale al 1990, negli anni 90,
1: remixata attualissimamente, cioè proprio,
0: esatto.
1: Mi è venuto a dire così.
0: Questa canzone spacca veramente.
1: Di adesso,
0: esatto. Mm-hmm. Infatti la musica ritrovata non è solamente musica vecchia.
1: È ritrovare anche questi remix,
0: esatto,
1: di parecchi anni fa con,
0: esatto,
1: chi,
0: sì,
1: si ingegna di remixarli con,
0: certo,
1: qualcosa di,
0: certo,
1: più fresco, come hai detto te,
0: esatto,
1: prima.
0: Esatto, esattamente. E adesso, amici, lasciamo un po' la sigla per cominciare.
1: Alessio.

Weekend Heroes, questa è la canzone di Alesso, DJ, producer anche questo, risale al 2014 e quindi questa è la canzone che abbiamo ascoltato qui su Free Radio quando sono le 21 e 11 minuti primi. Ma continuiamo!

0: Hai sempre sognato di ascoltare una radio senza spot pubblicitari? Ma l'hai già trovata! Free Radio ti dedica tutta la sua attenzione, sempre senza pubblicità.
1: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
2: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
3: Buonasera Sergio, buonasera.
1: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
1: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
2: Un programma che suona soltanto musica nuova.
1: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

0: Beh, diciamo che siamo in orario. Carissimi amici e amiche, buonasera, buonasera a tutti. Siete in diretta qui su Free Radio Conselve in compagnia di Roberto Violato. Bene, questa sera con pillole di musica faremo un viaggio nelle discoteche.
1: Apri sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
0: Beh, avete capito, ma è partito in quarta, insomma, dai, andiamo avanti, dai. Stasera pillole di musica vi accompagna, stavo dicendo, nelle discoteche anni 70, dove praticamente ogni battito era un invito a lasciarsi andare e ogni brano una piccola rivoluzione. Rivivremo l'energia delle discoteche di quegli anni, bassi pulsanti, voci che volano alte e quella magia che faceva muovere tutti, ma proprio tutti, sulla pista. Preparatevi a risentire i suoni che hanno acceso un'epoca e che ancora oggi sanno far brillare la notte. La nostra serata disco comincia adesso con dei brani leggeri, ma un po' alla volta aumenteremo il ritmo. Questo che sentite in sottofondo è Hello Melvin and the Blue Notes con The Love I Lost, l'amore che ho perduto. Poi in seconda battuta avremo i Rolling Stones con Brown Sugar e terza i Pink Floyd con Free For. Ma ascoltiamoci The Love

E questo è proprio uno zucchero marrone, un brown sugar. E loro sono, avete sentito, sono i Pink Floyd. I Rolling Stone, quali Pink Floyd, ragazzi? Siete caduti in pieno, eh? Pink Floyd li sentiamo dopo.

andiamo avanti con le pillole. Sentite già in sottofondo questa, che cos'è questa? Questa è Do It Again. Fallo di nuovo, fallo ancora. Questo è un pezzo dei Steely Dan del 1972. Pensate che questo è uno dei pezzi più emblematici degli Steely Dan. Un mix di rock, jazz, Latin groove. È un testo che parla di cicli che si ripetono, errori che tornano, scelte sbagliate che non riusciamo ad evitare. Il protagonista è un uomo che cerca vendetta, si perde nel gioco d'azzardo, cade in relazioni distruttive. Ma pensate voi, ogni volta promette di cambiare, ma finisce sempre per farlo di nuovo. Il senso profondo è una riflessione amara e lucidissima sulla natura umana. Sappiamo cosa ci fa male, ma ci ricadiamo. È un brano sul destino, sulla compulsione, sulla spirale dei comportamenti che non riusciamo a spezzare.

0: Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.
1: Certamente, cari amici, il resto lo facciamo noi. Voi cliccate sul tasto play e il resto lo facciamo noi, come lo sto facendo io adesso. Bene, un po' alla volta entriamo nel vivo della disco music degli anni 70. Accendiamo ora un po' il ritmo con i prossimi brani. Il brano, il primo che vi faccio ascoltare, è Doctor's Orders, che è uno dei primissimi successi della disco music. Il tema è semplice ma molto geniale. Una donna in crisi con il partner va dal medico e il dottore le prescrive una cura molto particolare. La ricetta? Uscire, divertirsi, ballare e soprattutto non pensare troppo a quell'uomo che la fa soffrire. Beh, diciamo che è una buona ricetta questa. È una metafora ironica, naturalmente. Il dottore non è un vero medico, ma la voce della ragione che le dice di riprendersi la sua vita. La musica diventa terapia, la pista da ballo diventa medicina, è liberazione emotiva. Potere del ballo come cura contro le delusioni sentimentali. Poi ascolteremo Carol Douglas, beh, questa qui è quella che vi ho appena indicato, scusate, e Gloria Gaynor con Never Can Say Goodbye e Shirley and Company con Shame, Shame, Shame. Entriamo nel vivo allora, dai, iniziamo con Carol Douglas, Doctor's Orders.

E quanto l'abbiamo ballato questa canzone, ma quanto ci piaceva. È molto bella anche adesso, non ti mostra 46 anni, anzi 56, però 56, ragazzi, 1972. Matematica sono rimasto indietro, come diceva il mio professore di chimica, sono 54.

Eh sì, cari amici, quanti ricordi, tanti tanti tantissimi ricordi, i primi anni in discoteca. Ricordo il nostro numero di WhatsApp 378 065 5630, ripeto 378 065 5630.

Vi vedo sì che state ballando, vi vedo sì, eccoli. Gloria Gaynor, Never Can Say Goodbye, non dire mai addio.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Sì, eccole qua, Shirley and Company, shame, shame, shame, vergogna, vergogna, vergognati.

0: are listening Free Radio, the radio station of our city. Free Radio can sell always and only beautiful music. Download our app from your store.
1: Sempre solo bella musica qui su Free Radio con Stelbe. Scaricate le nostre app dallo store, mi raccomando. Andiamo avanti, cari amici, andiamo avanti con le Silver Convention. Il brano che ho scelto questa sera è Get Up and Boogie, praticamente alzati e balla. Possiamo dire che Get Up and Boogie del 1976, quindi secchi secchi sono 50, stavolta ho fatto giusto i conti, sì dai, è uno dei manifesti assoluti della disco europea. Il messaggio è diretto, essenziale, quasi ipnotico. Alzati e balla. Il testo è ridotto all'osso. Il celebre That's Right è ripetuto come un mantra, perché la canzone non vuole raccontare una storia, vuole trascinarti sulla pista, senza scuse, senza pensieri, senza drammi. È la filosofia della disco degli anni 70. Ritmo pulsante, linee di basso elastiche, archi scintillanti e un messaggio semplice che diventa liberazione collettiva, un invito a lasciarsi andare, a vivere il momento, a farsi prendere dal groovy. Poi ascolteremo Andrea Trucconescio con More, More, More e la terza battuta Barry White con What Am I Gonna Do With You? Che cosa posso fare con te? Iniziamo dalle Silver Convention, Get Up and Boogie, alzati e balla!

Questa è Andrea Trucco Nation. Ve la ricordate? More, more, more. Ancora, ancora, ancora. Forza, dai. Sempre di più. Anche questa molto ballata, eh.

Cari amici, dopo More, dove passiamo? Passiamo a lui, al grande, al grandissimo Barry White. What am I gonna do with you? Che cosa posso fare con te?

Eh sì, queste sono le mie pillole, le pillole di Roberto Violato su Filiradio Conserve, in diretta con voi questa sera con Discoteca anni 70. Vi ricordo il numero di WhatsApp per chi volesse interagire con noi, 378-065-5630, ripeto, 378-065-5630. Questa sera, con pillole di musica, stiamo rivivendo l'energia delle discoteche anni 70. Bassi pulsanti, voci che volano alte e quella magia che faceva muovere tutti, ma proprio tutti, sulla pista ve lo assicuro io. Risentiamo i suoni che hanno acceso un'epoca e che ancora oggi sanno far brillare la notte. Ascoltiamo adesso, vediamo chi se la ricorda questa, The Hughes Corporation con Rock the Boat del 1974. Poi avremo i Bonnie M con Sunny e la Belle Époque con Black is Black, ma vediamo che si ricorda di questa canzone. The House Corporation, Who is, scusatemi, Corporation Rock the Boat.

0: Giovani, piaceva moltissimo questa canzone, ve l'assicuro io, veramente tanto,
1: Questa è Free Radio. Giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.
0: Buon AM, amici miei. Sunny!

0: Écoutez Free Radio, la station de radio de notre ville. Free Radio Concel, toujours et seulement de la belle musique. Téléchargez nos applications depuis votre boutique.
1: Beh, insomma, carissimi amici, andiamo avanti allora con il nostro programma. Adesso battiamo ancora un po' di più il ritmo con The Tramps, Disco Inferno naturalmente. Chi non conosce Disco Inferno del 1976, 50 anni e non sentirli nemmeno, è uno dei simboli assoluti della disco music. Il titolo è un'immagine potentissima, la pista da ballo come un inferno di fuoco, ma in senso positivo, un luogo dove l'energia brucia, dove la musica diventa fiamma, dove la gente si lascia andare completamente. Il celebre ritornello Burn, Baby Burn, non parla di distruzione, ma di liberazione. Brucia la tensione, brucia la timidezza, brucia tutto ciò che ti trattiene. La pista è un rito correttivo, un'esplosione di vitalità. È, possiamo dire, che un inno alla catarsi attraverso il ballo, alla notte che ti prende e ti trascina finché non ti senti nuovo. Poi avremo Patrick Hernandez con Born to be Alive, essere vivo, proprio nato per essere vivo. Jesse Green, Nice and Slow, simpatica e leggera. E poi Casey and the Sunshine Band con Boogie Shoes, quattro brani uno dietro l'altro, ragazzi. Iniziamo dai Tramps con Disco Inferno. E adesso sì, adesso vi alzate e ballate con Disco Inferno, si balla con Born to be Alive, si balla con Nice and Slow, si balla, e stessa cosa con Boogie Shoes.

questa canzone è per Paola. Ciao Paola. Patrick Hernandez, Born to be Alive.

0: Estás escuchando Free Radio, la emisora de nuestra ciudad. Free Radio con Selve, siempre y solo buena música. Descarga nuestras apps desde tu tienda.
1: Dovete scaricare la sabbia nella vostra tenda. No, dai, sto scherzando, dai. Questo era in spagnolo, naturalmente, per deliziare tutti quanti quelli che si ascoltano dalla Spagna, che sono parecchi, e del Sud America. Bene, cari amici, adesso andiamo avanti con la disco 70 che abbiamo adesso in programmazione. In scaletta abbiamo Donna Summer con I Remember Yesterday. In seconda battuta ci saranno Rich Family con Brazil, e non può mancare Cuba dei Gibson Brothers. Allora, cosa facciamo? Ci riascoltiamo, dai! Donna Summer, I Remember Yesterday. Mi ricordo di ieri, voi vi ricordate di ieri? Bene, io sì. Beh, ieri che era molto caldo, tra l'altro, oggi si sta meglio fortunatamente. Dai, forza, andiamo avanti.

ve la ricordate questa? Dovete ricordarvela, perlomeno quelli che negli anni 70 bazzicavano per le discoteche, che erano praticamente tutti i giovani all'epoca, quasi tutti perlomeno.

Sempre disco music, ve la ricordate? Tina Charles, I Love to Love. Dopo di lei avremo i Tavares con Don't Take Away the Music. No, portatela via questa musica, lasciatela qui. Ce la ascoltiamo, ce la dobbiamo ascoltare tutta. E la super scatenata Suzy 4, Devil Gate Drive. Beh, è il diavolo che vuole guidarti, vuole decidere lui dove andare. Ma iniziamo da Tina Charles, ascoltiamo questo remix di I Love to Love, io amo amare.

Sì, proprio questo lo dicevano i Tavares. Don't take away the music. Non portate via la musica. Non spegnete la musica. Dobbiamo ascoltare, dobbiamo ballare. Mi raccomando, eh.

Ma sentite quanta carica, ma sentite quanta energia che sprigiona Suzy 4, eh! Mamma mia, ragazzi, che roba! Questa sì era forza, eh!

0: ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.
1: Beh sì, carissimi amici, siamo giunti quasi al termine, mancano 12 minuti alle 23 e abbiamo gli ultimi brani da ascoltare. E dopo, diciamo, questa energica canzone di Suzy 4, ascoltiamo Gwen McCree. Praticamente non so chi se la ricorda di voi. Adesso qua c'è l'amico Roberto, vediamo se lui se la ricorda. Saluto Gian Antonio, naturalmente, la Paola. E adesso la canzone si intitola Rock in Chair, vediamo se se la ricorda o chi la ricorda di voi, naturalmente. E poi abbiamo Sylvester con You Make Me Feel. Beh, questa la ricordate tutti di sicuro, è il classico. Chiudo con il classico dei Village People, YMCA. Ma ascoltiamo Gwen McCrae con Rock in Chair.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

0: Free Radio, sempre e solo bella musica.
1: Eh sì, cari amici, siamo giunti alla fine della serata, ascoltiamo l'ultimo brano e poi passeremo ai saluti, classico YMCA dei Village People.

0: Beh, cari amici, anche questa puntata di pillole di musica si chiude qui. Vi ringrazio per aver condiviso con me storie, aneddoti, emozioni che la musica sa far riaffiorare con delicatezza, naturalmente. Spero che queste note vi abbiano fatto compagnia, regalando un momento di calma, un ricordo o semplicemente un sorriso. Saluto tutti. Appuntamento a giovedì sera prossimo con altre pillole. Serata anni 90. Penso di fare serata anni 90 la prossima settimana. Ciao, ciao da Roberto Violato. Un salutone e grazie per avermi ascoltato, a tutti quelli che hanno interagito naturalmente con me in questa puntata di pillole di musica dedicata alla discoteca degli anni 70.
1: Questa è Free Radio. Free Radio, sempre e solo bella musica. Free Radio Conselve.
2: Free Radio.

0: avuto una rivelazione, una visione, un'immagine scolpita nella mente, un'immagine di questo.
1: E io vado!
2: New Entry.
0: Vieni, ti mostro come funziona.
3: In che senso?
2: Tanta musica nuova, appena sfornata.
4: Mi stai deludendo.
0: Che cos'è, Scott? No, no, è fredda, ghiacciata.
4: Vuoi che moro?
5: Così da
0: troppo registrare?
5: È anarchia.
0: Se i miei calcoli sono esatti, ne vedremo delle belle.
2: E buonasera, buonasera, bentrovati. Buonasera a tutti gli amici e le amiche di New Entry, il programma che suona solo musica nuova, anche questa sera puntuali come sempre dalle 21 alle 23. Buonasera Nina.
6: Buonasera Sergio. Buonasera, buonasera a te. Tutto bene, come stai?
2: Benissimo, benissimo, grazie. Tu?
6: Come al solito, bene, tutto in ordine, niente a posto, dicevano. Tutto a posto, niente in ordine,
2: era la frase fatta, come si suol dire. Bene, cari amici, care amiche, come state? Come è andato il vostro weekend? Scrivetecelo al 378-0655-630. Il nostro numero WhatsApp è aperto per i vostri messaggi, per i vostri WhatsApp. Scriveteci anche perché insomma ci sono tante cose di cui chiacchierare e parlare questa sera. Davvero, davvero tante, anche perché il weekend scorso con Selva insomma c'è stato di tutto e in particolare domenica c'è stata davvero, davvero una bella giornata. E che dire, finalmente c'è stata questa bella giornata, ma è arrivata anche la pioggia, è arrivato anche il freddo, ormai non si può più girare in spadina, come si direbbe.
6: Ma meglio, posso dire, il problema è svegliarsi.
2: Perché c'è un problema?
6: Il problema è svegliarsi la mattina.
2: Perché?
6: Perché
2: tanto, è buio.
6: No, a parte quello che esci col buio, torni a casa col buio, ma è proprio il fatto di svegliarsi che sei lì al caldino.
2: Con il piumino,
6: adesso comincia quel periodo. Non che il resto dell'anno sia così facile svegliarsi la mattina, mettiamo le cose insomma in chiaro. Però si sta bene anche al caldino.
2: Pensa che io domani mattina parto per una trasferta di 3 giorni. Pensa.
6: No, io domani mattina vado a lavorare come al solito, però comunque.
2: Va bene così. Parto prestissimo, tra l'altro, domattina. Veramente presto, almeno mezz'ora prima dell'alba, vedi te. Quindi
6: carino. Beh, domani mattina sono le sogge alle 7:30.
2: Almeno mezz'ora prima dell'alba.
6: Ah, ecco, perfetto.
2: Quindi sarà una settimana particolare e impegnativa quella che mi aspetta. È cominciata già bene, benino, perché non mi sono fermato un attimo da stamattina, ma va bene così. Noi cominciamo questo appuntamento di New Entry con una canzone che ci piace, Brandon Flowers, Paradise.

0: Frida
1: Paz. Sempre e solo bella musica.
2: E ci siamo messi il cappello da texani, veramente. Vabbè, questa sera siamo partiti col cappello da texani.
3: Sì, questo era un po' country spinto, eh.
2: Spinto di quelli vecchia scuola, esatto, old school. Beh, va bene. Insomma, ci piace anche il country, è un genere che ormai abbiamo cominciato ad apprezzare. Anna, è arrivato già il primo messaggio?
3: È arrivato già il primo messaggio con scritto "ecco fatto".
2: Ecco fatto.
3: Non si sa cosa, però l'abbiamo fatto.
2: L'abbiamo fatto. Il primo country della sera è stato messo. Benissimo, grazie Domenico.
3: Ma è arrivato prima del country il messaggio, perché è arrivato 5 minuti fa, sì, prima della canzone.
2: Va bene, ecco fatto. Salutiamo Domenico. Vedi che ogni tanto ci sono gli amici che ci scrivono, eh?
3: Vabbè, sì, certo, ci sono sempre gli amici che ci scrivono, scherzi.
2: Dunque, come sempre noi lavoriamo alacremente per darvi sempre tanta musica nuova, tante canzoni nuove. E questa sera attenzione perché ne escono, eh?
3: Ho visto.
2: Ne escono. Allora, esce, vabbè, Willow Take on the Hill è uscita da mo'.
3: Sì, è uscita da un po', ma quella lì l'ho tolta perché era già fuori. Esatto, però continuava a navigare.
2: Continuava ad esserci, non si sa perché.
3: Ah, l'abbiamo tolta. L'abbiamo tolta.
2: Benissimo.
3: Siamo a posto.
2: Via al dente, come dicevano. U2, Street of Dreams, Jungle, Someday, Somewhere, Benny Rivers, Step by Step, In Time, December 10 con On Your Side.
3: Quella era carina.
2: Molto bella. Orlando, Americanata. Credo l'avremmo ascoltata forse un paio di volte,
3: sì,
2: quella.
3: Sì, ma perché, vabbè,
2: Ci stava. Teddy Swims, Break Up in Reverse. E Temper Trap con Runaways.
3: Quella era carina. I Temper Trap erano carini.
2: I Temper Trap ogni tanto ci sorprendono. Continuano ad aggiungersi canzoni. La nostra playlist è sempre molto ricca, come tutti i lunedì sera. E questa sera entra, era già entrata questa canzone, mi sa che...
3: Questa entra. Perché è uscito l'album nuovo il 9. Aia. Cos'era il 9? Venerdì. È uscito il disco nuovo, devo ammettere.
2: Ammetti.
3: Che non ho fatto quello che faccio di solito.
2: Ammetti.
3: Quello che faccio di solito è degli artisti che mi piacciono, ascoltare tutto il disco e poi selezionare le canzoni più belle da mettere qui.
4: Mi stai deludendo.
3: Lo so, ma perché non abbiamo ancora parlato del weekend, ma ne parleremo. È stato un weekend impegnativo, non ho avuto modo di ascoltare il disco. Lo farò e se ne trovo una più carina di questa metto quella più carina di questa.
2: Questa se ne va.
3: Intanto ci andiamo ad ascoltare, penso che sia un singolo estratto dall'album,
2: ci
3: che è uscito
2: stare.
3: Insieme all'album, non lo so, io me lo sono trovato lì, l'ho ascoltato un pochino, mi piaceva. E quindi ci andiamo ad ascoltare Ruggine di Levante.

0: Sul nostro sito freeradioconserve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Oh, abbiamo ascoltato Ruggine di Levante.
2: Carina.
1: E intanto salutiamo Tony che è passato a trovarci qui in radio.
2: Buonasera.
1: Sono sempre graditi gli amici che passano per un saluto. Sempre.
2: Sai
1: graditi.
2: Cosa è successo prima? Tu te lo sei perso perché dovevi ancora arrivare. Io come al solito, sì, di solito arriviamo in coda al programma di Mr. Joint, che salutiamo, che ci dà sempre il tiro al lunedì sera dalle 6:30 alle 8:30, che è circa l'orario in cui io e Sergio arriviamo in radio per preparare il nostro programma, e quindi sentiamo sempre la coda del programma. Salutando, dandoci il tiro, fa: e adesso alle 21 vi lascio a New Entry con Sergio Codemo. No. Hai visto, ha fatto un attimo di silenzio, ci ha pensato, poi si è ucciso da ridere e poi ha detto no, Sergio Copuccio e Anna Codemo.
1: Bellissimo.
2: Ha fatto molto ridere.
1: Grazie a Mr. Joint, grazie mille, come sempre lui è uno dei nostri pilastri di Free Radio, davvero, è sempre presente anche lui il lunedì. È un giorno un po' particolare il lunedì, è un giorno un po' particolare anche perché si parla di weekend, e il weekend scorso è stato un weekend impegnativo.
2: Per
1: vero,
2: entrambi,
1: Anna?
2: Mi sa.
1: Vero, Anna?
2: Per entrambi, sì. Almeno, mettiamola così, almeno tu hai dormito su un letto. Io è il secondo
1: attenzione,
2: weekend di seguito.
1: Attenzione. Dove hai dormito, Anna? Sotto un ponte?
2: No, per terra, in uno spogliatoio.
1: È già qua.
2: Nuove esperienze.
1: Vorrei capire di che spogliatoio si tratta, perché... Si tratti, scusa.
2: Ma vuoi partire tu?
1: Parto io. Allora, weekend particolare, perché venerdì me lo sono preso di ferie. E ho pensato bene di prenotare giovedì sera un... Cosa succede? Un messaggio?
2: Sì, è arrivato un messaggio.
1: Vuoi leggerlo?
2: No,
1: non lo vuoi leggere?
2: No, scusa.
1: È partito l'imboresso. Va bene, insomma, venerdì ho preso ferie, giovedì sera last second ho prenotato il volo andata e ritorno per una località non troppo esotica, ma sono andato a farmi un weekend da solo, che era un po' che non facevo un giretto da solo, e questo giro sono andato all'estero e dopo ve lo racconto per filo e per segno. Intanto ci andiamo ad ascoltare Remy Wolf con Champagne.

0: Right.
1: Sei all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per smartphone.
2: Io prima mi sono interrotto nel parlare del mio weekend,
3: sì,
2: perché stavo raccontando che venerdì sono partito prenotando il giovedì sera. Ho cercato di fare una sorta di test, Anna, di quello che sarà letteralmente il mio nuovo stile di vita dovuto al mio nuovo lavoro.
3: Ci sta.
2: Perché col nuovo lavoro ci saranno veramente, ci sarà da prenotare biglietti aerei, B&B, più che B&B, magari alberghi in questo caso, o altro, last second, e organizzare dei viaggi last second per andare in destinazioni che non avevo previsto di conoscere o di vedere, di scoprire.
3: Certo.
2: Questo è stato un test. È stato un test, quindi ho guardato Skyscanner. Da Venezia ovunque, che significa gli aeroporti del comprensorio di Venezia sono,
3: certo,
2: Verona, Venezia e Treviso.
3: Sì.
2: A ovunque, e mi ha proposto i biglietti con i prezzi
3: proprio
2: più
3: ovunque.
2: A ovunque.
3: Ah, bellissimo.
2: E
3: pensavo che avessi già un'idea,
2: no,
3: invece
2: no,
3: hai fatto proprio così.
2: Così. A ovunque, e le proposte erano più economiche in assoluto: Tel Aviv.
3: Che metti che non è proprio il posto
2: migliore. Non è proprio il posto migliore in cui andare. Benissimo. Altre alternative a prezzi praticamente identici c'erano Cipro, che lo ricordiamo è davanti al Libano,
3: e che anche là.
2: Che anche là
3: c'è un motivo.
2: E ci sono arrivati i droni anche dell'Iran lì.
3: Sì, che metti che ci sia un motivo per cui costano poco,
2: esatto,
3: anche gli aerei lì, eh.
2: E c'era poi Atene. E Atene è già più spostata.
3: Sì. Un pochino.
2: Un pochino.
3: Sì.
2: Un pochino più spostata. Allora, io a Atene c'ero già stato e conosco. E cosa fai? Te ne privi?
3: Giustamente.
2: Avevo il giorno di ferie, avevo la possibilità di prenotare un biglietto aereo, ho prenotato il biglietto aereo. Prenotando il biglietto aereo ho detto ok, prenoto il biglietto aereo, poi prenota un B&B da 30 euro in un quartiere sperduto di Atene. Ma proprio 30 euro.
3: Bellissimo. Ma a parte euro, che la Grecia non è che sia.
2: No, vabbè, ma
3: non mi sembra un paese ipercostoso.
2: No,
3: eh?
2: Non è ipercostoso, dipende da dove vai.
3: Vabbè, chiaro.
2: Dipende
3: come al solito.
2: Vai.
3: Come al solito, però, di base.
2: 30 euro a notte, prenota auto a noleggio.
3: Mm-hmm.
2: E prenota il parcheggio, che mi stavo letteralmente dimenticando dopo cena di prenotare il parcheggio.
3: Vabbè, in qualche modo l'avresti messa la macchina.
2: Esatto.
3: Dai.
2: Vabbè, insomma, morale della favola. Fatto il tutto, partito letteralmente alle 4 di mattina da casa.
3: Carino questo.
2: Cioè, prenotato la sera alle 4 di mattina partito.
3: Sì.
2: Cioè, questo per dare un attimo l'idea. Poi alle 6 il decollo. E arrivato ad Atene ho cominciato a girare come un'anima in pena. Ma poi ve lo racconto, poi ve lo racconto. Dopo raccontiamo anche il messaggio che ha ricevuto la nostra Nina sul,
3: sì,
2: numero,
3: sì, ma
2: WhatsApp.
3: Dopo, quando è il mio turno del weekend, poi raccontiamo tutto con calma perché fa molto ridere.
2: Tov lo.
3: Cioè, noi ci siamo incasinate anche avendo programmato le cose,
2: vedi,
3: prima, quindi vedi,
2: stai
3: stare sempre lì, facciamo le cose all'ultimo, non le facciamo all'ultimo, in ogni caso ti incasini.
2: Benissimo, Tov lo, Source of Life.

0: all'ascolto di Free Radio. Scarica le nostre app per Smart TV.
1: E adesso invito tutti gli amici e le amiche che sono all'ascolto, visto che prima vi stavo raccontando un po' il fatto che sono andato in giro sperduto per le zone di Atene, ad andare a vedere cosa si può vedere a 70 km da Atene in una località pressoché sconosciuta. Io ho cercato letteralmente su internet cose sconosciute da vedere. Andate a cercare Sunio. Anna, cerca Sunio. Sunio, Grecia. Sunio è a sud di Atene. Ora puoi aprirlo anche sul PC qui.
2: Così lo riguardiamo.
1: Lo riguardiamo al volo.
2: Come si scrive? Come
1: Sunio.
2: Si dice?
1: Sunio. Come si dice?
2: Sunio.
1: Sunio, Grecia. È
2: carino.
1: Dimmi se non ne è valsa la pena.
2: Carino.
1: Dimmi se non ne è valsa la pena.
2: Come direbbe lo storico di Boyon. Un muccio d'eroi nassi.
1: Un muccio d'eroi nassi, esatto. Un muccio d'eroi nassi. Praticamente c'è un tempio. Un tempio di Poseidone, esattamente su un promontorio vista mare, e da lì si vede un panorama pazzesco. La giornata, diciamo che non era delle più belle dal punto di vista meteorologico, perché era un po' il cielo era coperto e c'era tanto vento. Però dopo devo dire che sotto ci sono anche delle taverne niente male dove mangiare, e che sono taverne quelle proprio batteria, come si direbbe in Veneto, nel senso proprio quelle economiche.
2: Stasera ci stiamo sprecando.
1: Esatto, ci stiamo veramente sprecando. E veramente in un'ora di strada dal centro di Atene si arriva a vedere una piccola chicca. Che facciamo un po' di promozione turistica per queste località.
2: Ci sta.
1: E poi da lì, poi vabbè, sono andato a vedere il microlimano, che assomiglia molto alla costiera amalfitana, quindi il porticciolo turistico con dietro tutti i localini, e di sera poi tutto illuminato, molto bello. E no, devo dire una vacanza un po' particolare, un po' diversa, a parte il costo dei parcheggi, che abbiamo scoperto essere, vero Anna?
2: Non
1: che
2: sono
1: ti
2: la
1: raccontavo,
2: cosa economica.
1: Ti raccontavo poco fa, fuori onda, non sono propriamente economici ad Atene, purtroppo è così. Ma va bene, allora la nostra Nina fra poco vi racconterà il messaggio che è arrivato, sì, raccontando anche il suo weekend. Intanto ci andiamo ad ascoltare The Wildlife con Ruby.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: Dunque, Anna. Intanto mi hai fatto un cenno, quindi vuol dire che sono arrivati messaggi.
2: È arrivato un messaggio, è arrivato il messaggio della zia.
1: Salutiamo la zia!
2: Immancabile, che infatti scrive: potevo mancare? Buonasera Sergio e Anna, sto aspettando il fine settimana di Anna.
1: Siamo qua, siamo
2: ma
1: pronti.
2: Prima di partire col mio, voglio assicurarmi che tu abbia finito col tuo.
1: Vi ho raccontato di Sunio, vi ho raccontato il micro Limano. Ho girato tanto, ma insomma, sono andato a vedere il museo dell'Air Force greca. Per certi versi deludente, però per altri molto interessante. Però ecco, una cosa tipica da pilota è quello di andare a vedere i vari musei quando si va in giro, e uno di questi era lì ad Atene, quindi non me ne sono privato.
2: Chiaramente.
1: Anna, il tuo weekend?
2: Allora, il mio weekend è stato un weekend sportivo.
1: Inaspettatamente, perché
2: di solito i miei weekend non sono sportivi, però chiariamo un attimo le cose, perché la sportiva non sono io. Io ho accompagnato...
1: Come no?
3: Sergio, mi stai deludendo.
2: Sergio, dai, ti pare. Allora... sono scesa a Bologna, per la precisione a Pianoro, per accompagnare a un torneo di softball la vera sportiva della compagnia, che chiameremo Maria Sole, che poi è anche
1: chiameremo.
2: Il suo nome, quindi la chiamiamo così, chiamiamo così. E niente, eravamo in tre, io, Maria Sole e Serena, e niente, siamo partite venerdì sera, finito di lavorare, insomma, così.
1: Che bella comitiva.
2: Sì, e carichiamo la macchina, tutto a posto, partiamo. A un certo punto la Sole fa: oh raga, cioè io spero di non essermi dimenticata niente, perché quando parto per andare via a ste robe mi dimentico sempre qualcosa. A Rovigo senti: oh, per la miseriaccia, la tenda.
1: Soprattutto per la miseriaccia.
2: Testuali parole. Per la miseriaccia.
4: È una cagata pazzesca.
2: Eccoci. La tenda, perché il programma, allora, era un torneo di softball, ovviamente ospitato in un campo sportivo che metteva a disposizione degli spogliatoi, ovviamente, e anche una tensiostruttura di quelle con l'erba sintetica.
1: Sì.
2: Ecco. Il piano iniziale era quello di passare la prima notte in spogliatoio, dormendo per terra, e la seconda notte in tenda dentro la tensiostruttura, dormendo sempre per terra. Vabbè, e quindi siamo partite senza tenda, ma il resto arriva, direi, dopo Mengoni, che ci canta il singolo nuovo che si chiama
1: Giornate Perse.

ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai

0: Ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio con Selve.
1: Ma.
2: Eccoci.
1: Quindi,
2: ricapitolando, è il secondo weekend di fila che io non dormo sul letto, perché poi dici il weekend ti rilassi. No, weekend quello prima con gli scout, weekend questo così. Che tra l'altro a me si è aperto un mondo nuovo e bellissimo, perché tu come sai io non sono molto avvezza, diciamo, a frequentare ambienti sportivi.
1: Ah no?
2: No. Allora, vabbè. Era un torneo amatoriale, quindi comunque non stiamo parlando di campionati, eccetera, eccetera. Quindi anche l'ambiente era tutto molto, molto tranquillo, molto rilassato. A questi...
1: Molto softball.
2: Dio bom. Sì. A questi tornei, infatti, di solito c'è la coppa della squadra che vince il torneo, mm-hmm. E poi c'è la coppa chiosco, che è la coppa della squadra che ha bevuto più birre durante il torneo.
1: Ok.
2: Io mi sento di aver vinto la coppa chiosco individuale, perché sabato ci ho dato tra una partita e l'altra, durante le partite.
1: Altro che divertita. Terzo tempo dei rugbisti.
2: Ma va terzo tempo, mi sono addormentata sul prato una certa, ero lì stesa. Ho dormito mezz'oretta, mi sono fatta il mio power nap rigenerante. Bello. E dopo ero fresca come... No, scherzo, facevo schifo dopo. Cioè ero tipo... Sono stata in hangover dalle 5 del pomeriggio. Però domenica mattina stavo da Dio. E... niente, basta. Molto bello. La squadra in cui giocava la Maria Sole ha vinto il torneo.
1: Bello.
2: Quindi tutti molto contenti.
1: Bene, complimenti.
2: Nonostante avessero un urlo di battaglia un po' imbarazzato. Madonna santa, Sergio, mi divento sorda.
1: Era quello l'urlo di battaglia?
2: No, l'urlo di battaglia era un po' cringe, perché era il nome della squadra. Basta, Madonna, adesso te lo spengo. Il nome della squadra era Bronze Querte.
1: Ah, eh?
2: E di notevole stampo veneto, diciamo, anche se c'erano squadre un po' da tutta Italia. Ovviamente i veneti cosa hanno come simbolo? Il leone.
1: E
2: quindi l'urlo di battaglia era ar, ar, ar, con tanto di manina che faceva il gesto dell'artiglio. Quindi era sempre un po' così. Però poi alla fine ci hanno preso gusto e ha portato anche bene, perché hanno vinto. Quindi grandi numeri, molto molto bello. Io mi sono divertita. Senti che te l'ho abbassato. No.
1: Un applauso.
2: Non alzare il volume.
1: Un applauso. Bravi.
2: No, ci siamo divertite, è stato carino.
1: Ma cosa c'entra Anna col messaggio che hai ricevuto?
2: Il messaggio che ho ricevuto ricordava della tenda.
1: Vedi, mo.
2: L'ha mandato la Serena. Ciao Serena e ciao Sole. Che ci stanno ascoltando e appunto hanno sottolineato sta cosa della tenda.
1: Brave.
2: Che è rimasta, che noi siamo partite, la tenda no.
1: Brave, sottolineate. Matilda Mann, Chain Reaction.

0: scarica le nostre app, sempre aggiornate.
1: Ogni martedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare Do Not Disturb, il programma in diretta condotto da Marino Meneghello e Antonio Bottin. Do Not Disturb, musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata e a volte raccontata. Dalle ore 21 qui su Free Radio.
2: Ed eccoci qua, ce l'abbiamo fatta.
3: Ce l'abbiamo fatta. Bene, allora abbiamo accontentato anche la zia col racconto del weekend. E intanto qua il nostro studio si è popolato,
2: sì,
3: perché
2: siamo pieni stasera.
3: È arrivato il mega direttore galattico, è arrivato Riccardo, è fuori dallo studio, abbiamo anche il Mattia che è appena arrivato e fra un po' passa a salutarci anche lui. Insomma, tanta gente questa sera in radio e ci fa davvero piacere perché è bello vedersi attorniati di amici. Ma stavamo raccontando prima di quello che è appena passato, tanto, tanto bella la festa dei Sugoi, tanta gente, davvero davvero tanta gente, mi dicono
2: sì, perché né io né te
3: eravamo
2: per forza
3: presenti,
2: di cose eravamo presenti.
3: Mi dicono che c'era la bellezza di un bel po' di vaschette di Sugoi che sono andate fumate letteralmente nella mattinata, quindi talmente tanti Sugoi consumati che sono andati veramente a ruba.
2: Bene.
3: Sugoi che ormai sono diventati un deco, praticamente una denominazione di origine comunale, che è quindi un marchio a tutti gli effetti. Sugoi fatti con l'uva del Friularo,
2: ovviamente.
3: Ovviamente, perché il Friularo è il vitigno autoctono della zona. Bene, bene, quindi tanta gente, siamo contenti insomma che sia andato tutto bene, gli amici della Proloco si sono dati davvero tanto, tanto, tanto da fare, c'era anche la dimostrazione della pigiatura dell'uva qui in piazza, c'erano i vari mezzi agricoli antichi, c'era anche lo spettacolo folcloristico tradizionale, insomma c'era veramente tanta roba e tutti i pasticceri, i panificatori del Conselvano hanno contribuito con i dolci, col pane con l'uvetta, con le crostate, con di tutto a base ovviamente di uva.
2: Bello.
3: E c'erano anche i marroni, i cosiddetti marroni, perché per chi è veneto i marroni sono le castagne, le caldarroste.
2: Io non li ho ancora mangiati quest'anno e devo dire che ne sento la mancanza.
3: Arrivano, la temperatura
2: sì.
3: Prima o dopo te sì. Li porta,
2: sì,
3: te li
2: sì,
3: porta
2: sì, sì. Mi mancano proprio.
3: Va bene, allora noi continuiamo con Miley Cyrus, Best Persuaders.

0: ascoltaci con Alexa. Basta dire: Alexa, ascoltiamo Free Radio Consegna.
1: È arrivato Mattia, salutiamo Mattia. Ciao Mattia, ben trovato. E dunque abbiamo parlato un pochettino di quelli che sono stati i nostri weekend appena trascorsi. C'è tanti amici che si stanno impegnando in questi weekend per cercare di sfruttare quel po' di sprazzo di luce, di sole.
2: Sì, esatto, le ultime luci, gli ultimi strascichi dell'ora. Non so.
1: Vedi.
2: Vabbè, mi si sono salvati i timpani. Quando è che cambia l'ora?
1: Il 25,
2: il prossimo weekend allora.
1: No. Mancano 13 giorni.
2: Ah sì, scusa, io sono finita.
1: Tu ormai col fatto che il weekend non dormi più su un letto, ma dormi per terra, letteralmente.
2: No, prossimo weekend dormo sul letto.
1: Ma dai?
2: Sì.
1: Miracolo.
2: L'abbiamo rischiata, perché prossimo weekend sono impegnata con gli scout.
1: Sì.
2: E c'è un evento un po' particolare, però è solo sabato. Abbiamo rischiato che fosse sia sabato che domenica, quindi ho rischiato di fare la tripletta, ma ci siamo fermati per fortuna.
1: Vi siete salvati.
2: La mia schiena è salva.
1: Allora, intanto noi stiamo lavorando alacremente per il Christmas Village di questo Natale, perché non ci si ferma mai. Free Radio ovviamente presente sempre in queste iniziative. Tanti gli appuntamenti, parliamo che quest'anno si comincia prima dell'inizio di dicembre.
2: Ah, ce la prendiamo larga. Ci prendiamo per tempo. Vabbè, ma il Christmas è sempre Christmas.
1: Sarà un periodo molto impegnativo, molto lungo per Free Radio. E come è stato per lo scorso inverno, lo scorso Christmas Village, anche quest'anno tornerà il concorso Canoro Free Voices. Possiamo spoilerarlo.
2: Bello.
1: Seconda edizione del Free Voices. Ovviamente alla direzione ci sarò sempre io, salvo tragici imprevisti. Insomma
2: adesso.
1: Dai, i tragici imprevisti potrebbero essere impegni lavorativi.
2: Ma
1: solo
2: anche
1: quello.
2: Un raffreddore.
1: Sempre quello. Eventualmente un raffreddore, esatto. Quindi sarò io a fare da parafulmine a tutti i problemi, tutti i quesiti esistenziali degli artisti, dei cantanti che parteciperanno a questo concorso organizzato da Free Radio Conselve.
2: L'hai rifatto?
1: No, cosa?
2: Sì, l'hai rifatto.
1: Cosa
2: di,
1: fatto?
2: Di lanciare la canzone con Nonchalance.
1: Ah, sì?
2: Sì, l'hai rifatto.
1: Sì?
2: Sì, te lo giuro.
1: Me lo giuri?
2: Ti ho sentito, sì.
1: Giorgia, parafulmini!

0: te.
1: Free Radio, sempre e solo bella musica.
2: Oh, bene, bene, bene. Abbiamo ascoltato Parafulmini di Giorgia. Ogni tanto tornano, ogni tanto
3: torna
2: tornano.
3: Torna anche lei ogni tanto. Sì,
2: tra l'altro, di Giorgia ho visto sui social che è andata a casa a fare la lavastoviglie dopo il concerto.
3: L'ho vista anch'io, bellissimo.
2: Geniale, bellissimo. È tornata a casa a fare la lavastoviglie subito dopo il concerto al Palalottomatica a Roma.
3: io la amo.
2: Questo è il senso della normalità di questi mega artisti, mega cantanti strafamosi, che però nella vita di tutti i giorni sono delle persone assolutamente comuni.
3: Che fanno le lavatrici,
2: le lavastoviglie, insomma tutte queste cose simpatiche. E devo dire che ho apprezzato davvero tanto.
3: Sì, con Emanuel Loh che la prendeva in giro, che
2: esatto.
3: Che aveva ancora il costume di scena addosso.
2: È vero, tutta brillantinata,
3: che caricava la lavastoviglie. Bellissimo.
2: Sì, ogni tanto ci vuole anche questo. Va bene, allora noi ricordiamo l'appuntamento con New Entry lunedì sera dalle 21 alle 23 e la replica fra il giovedì e il venerdì notte, Anna, da
3: mezzanotte alle 2.
2: Perfetto, e poi circa 10 minuti dopo il termine della trasmissione, dove lo possono riascoltare?
3: Si può riascoltare alla sezione replay sulla nostra app Free Radio Conselve.
2: Benissimo. 378-0655-730 è il nostro numero WhatsApp e noi vi passiamo alla prossima canzone, Newport Fickle.

0: Questa è Free Radio. Free Radio Consente.
1: Allora, ricordiamo gli appuntamenti, Anna, con i programmi di Free Radio. Dopo di noi, da mezzanotte alle 2, c'è la replica di Musica Ritrovata con il nostro Paolo Renzi e Valentina Magagna. E ovviamente, come sempre, nel martedì, cosa va in onda, Anna?
2: In che senso il martedì?
1: Martedì sera chi c'è?
2: Il martedì sera dalle 21 alle 23 nella nostra stessa fascia oraria, come abbiamo sentito prima dal promo, c'è Do Not Disturb dei nostri Marino e Tony.
1: E poi fanno anche la diretta il venerdì allo stesso orario.
2: Esatto.
1: Benissimo. Allora, cari amici e cari amiche che ascoltate Free Radio, intanto messaggi non ne sono arrivati, giusto?
2: No, per il momento non ancora.
1: Noi continuiamo con la musica nuova, continuiamo con gli One Republic, Pay the Toll.

0: State ascoltando Free Radio. Sempre e solo bella musica.
1: Oh, qua è sempre più popolosa, sempre più popolosa. Si chiacchiera di tutto, si chiacchiera, come vedi, Anna, fuori onda. Parliamo di radio, parliamo di cose tecniche, parliamo di tutto.
2: Vabbè, ma ci sta, ma scusami, ma siamo tutti qua, tutti invasati per le stesse robe. Ci sta che ci parliamo sta. Di quello, insomma, ci mancherebbe.
1: Ci sta, ci sta, ci sta. Allora, sono tante, tante... gli appuntamenti che ci aspettano per il Natale qui a Conselve, ma Anna, abbiamo certo. degli appuntamenti? Abbiamo degli appuntamenti?
2: Potremmo, scopriamolo. Potremmo? Insieme.
1: Scopriamolo insieme. Sì, ne abbiamo uno giovedì. Giovedì 15 ottobre ci sarà una serata promossa dall'Avis del Conselvano con il patrocinio del Comune di Conselve. Fa parte del gruppo delle varie serate dei giovedì, per la, dei giovedì della salute, intitolato Morte improvvisa, conoscere le cause, riconoscere i sintomi e fare prevenzione. E si terrà in Sala Dante a Conselve Padova alle ore 21, intervento della dottoressa Sonia Ferretto, cardiologa ed elettrofisiologa presso l'ospedale di Schiavonia dell'azienda Ulsei Euganea della Regione Veneto. Ovviamente a moderare la serata ci sarà anche il nostro Roberto The Voice di Free Radio Conselve.
2: Che salutiamo.
1: Quindi, che salutiamo, che salutiamo. Bene. Allora Anna, dopo aver fatto anche questa piccola promo, visto che mancano ormai 3 giorni a questa giornata, io direi di andarci a ascoltare una nostra cara conoscenza qui di Conselve, perché è stata qui durante sì. la fiera di Sant'Agostino in una bellissima serata con un bellissimo concerto dei Blue Bordeaux, e l'ospite speciale di quella serata è stata Francesca Michielin,
2: qua da Bassano del Grappa con furore,
1: direttamente da Bassano del Grappa con furore, tra l'altro con una bella fascia, una bella ciocca di capelli biondi fatti per l'occasione apposta per Conselve, se li sta portando ancora adesso.
2: Sì, che non si capisce bene il perché, vabbè, però vabbè, okay. Vabbè, noi accettiamo e non giudichiamo, forse.
1: Forse.
2: Forse.
1: Forse. La mia ragazza, Francesca Michielin.

0: Free Radio. Sul nostro sito freeradioconselve.it trovi tutte le informazioni per ascoltarci.
1: Allora, piccolo aggiornamento per quanto riguarda la nostra app per smartphone di Free Radio Conselve. È comparsa nell'app per smartphone anche un'altra collaborazione che abbiamo con la radio, che è assieme al cinema Marconi di Conselve. Ci saranno un po' di programmazioni interessanti fino al prossimo weekend, a partire da mercoledì, quindi fra due giorni, con la proiezione di Coyote vs Acme.
2: Deve essere bellissimo.
1: Anche secondo me, alle ore 19 e alle ore 21 Nessun Dolore. Poi giovedì 15 Naza ore 21, quello in caso non vogliate andare a vedere il giovedì della salute ci può stare. E venerdì Se ami qualcuno dillo alle ore 21. Poi sabato alle ore 17 L'isola dei ricordi e alle ore 19 Se ami qualcuno dillo. Poi domenica replica di nuovo della programmazione del sabato con l'Isola dei Ricordi, con due repliche, una alle 15, una alle 17, e Se ami qualcuno dillo alle ore 19 e alle ore 21. Bene, insomma, abbiamo fatto un po' la carrellata della programmazione del Cinema Teatro Marconi. Io ricordo, questa è una partnership che abbiamo in essere, salutiamo la nostra Valentina e Federico del Cinema Marconi. Qualora voleste andare, vi ricordiamo sempre che il Cinema Marconi è uno dei pochi cinema rimasti nel territorio, piccoli cinema rimasti nel territorio, e cerchiamo di supportare queste piccole realtà. E noi intanto
2: Perché è piccolino il Marconi, però spinge.
1: Eh sì, fa tanti spettacoli interessanti e carini.
2: No, ma è anche carino, cioè nel senso, a livello di proiettore e impianto audio penso che non abbia niente da invidiare a un multisala, è solo più compatto.
1: Esatto, magari le poltrone non sono quelle del multisala, però ragazzi,
2: siamo a Conselve,
1: esatto. Dunque, andiamo con la prossima canzone, Flower of Love con Willow, Girls Will Be Girls.

0: Free Radio.
1: Allora, fuori onda io stavo già spoilerando un po' le date del Natale alla nostra Nina, che è sconsolata.
2: No, va benissimo. Io approvo, conosco metà della gente che hai nominato e quindi va bene così.
1: Bene. Dunque, quindi tanta musica dal vivo ci sarà in questo periodo natalizio, tante band locali, tra l'altro,
2: vero.
1: Tanta musica dal territorio e ci saranno un sacco di appuntamenti interessanti, uno tra questi non può, allora scusatemi perché da casa non vedete quello che succede qui in studio, e la nostra Nina ha preso un foglietto, ha scritto un appunto per il sottoscritto e me l'ha mostrato tipo una cartellonistica pubblicitaria e io non lo posso rileggere, però
2: no,
1: Anna,
2: perché ci sono delle cose che non si possono dire al microfono, però ci sono delle cose che vanno dette,
1: ok,
2: e questa è una di quelle, però non la diremo al microfono. Se volete sapere cosa ho scritto sul foglietto, venite qua e leggete il foglietto.
1: Benissimo, veniteci a trovare qui in studio come ha fatto il nostro Mattia. Grazie Mattia di essere passato, ci fa davvero piacere, davvero tanto piacere.
2: Nel frattempo,
1: sì?
2: È arrivato un messaggio dell'Alberta.
1: Che ben.
2: Che scrive: buona serata, mi avete fatto capire che devo sbrigarmi a pensare e fare gli addobbi di Natale.
1: Eccala.
2: Allora, adesso Alberta, sappiamo che gli addobbi di Natale ti prendono bene, però insomma è il 12 di ottobre.
1: Non c'è ancora Halloween, non c'è ancora Halloween.
2: Vabbè, magari ci sono anche dei tempi tecnici diversi, perché
1: sì,
2: i miei addobbi di Natale sono un albero di legno già fatto
1: già
2: da un anno all'altro, esatto, basta che lo tiro fuori e lo appoggio. Però effettivamente l'Alberta fa cose anche un po' più elaborate, quindi magari i tempi tecnici di realizzazione sono anche diversi.
1: Noi soldatini di Free Radio ce li abbiamo, noi soldatini natalizi di Free Radio ce li abbiamo custoditi e conservati gelosamente.
2: Vabbè, ci mancherebbe il soldatino schiaccianoci vestito di viola, ma stiamo scherzando.
1: Ci vuole. Bene, noi continuiamo con la musica nuova, andiamo ad ascoltarsi.
2: Dai, ce la fai. Siamo tutti con te.
1: A parafuoco. Charlie XCX, camera.

0: Free Radio Conselve. Musica e informazione dal Conselvano.
1: Come ogni mercoledì pomeriggio,
2: ogni mercoledì dalle ore 19 puoi ascoltare Curiosità e dintorni.
1: Già sprizzando.
2: Il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio. Curiosità e dintorni, con molti ospiti del territorio, interviste e interessanti chiacchierate in diretta.
1: Tantissimo pattinaggio.
2: Ogni mercoledì dalle ore 19 il programma in diretta condotto da Roberto Celon e Sergio Cobuccio.
3: E salutiamo il nostro Roberto The Voice, che come sempre il mercoledì parla di associazioni del territorio, parla di tutte le realtà del territorio, e con il nostro Roberto The Voice c'è anche Gaia che ormai è una presenza fissa del mercoledì con il nostro The Voice. Io purtroppo il mercoledì non ci sono più a Curiosità e dintorni per motivi ovviamente sportivi, lo sapete, ormai qua la dieta impazza perché sto cercando di rimettere in forma un po' alla volta, ci proviamo, il problema è che a breve arriva Halloween.
4: Ma sai che anch'io ho una mezza, sai che mi era preso quello schizzo tempo fa di iniziare a fare allenamenti a casa, sì. Ma perché? Cioè, è solo una mozzarella, hai capito? Cioè, proprio inizia a darmi un po'... Cioè, lo sento.
3: Pesa.
4: Sì, non è neanche una questione di, appunto, peso, forma fisica, eccetera, eccetera. Proprio
3: l'età
4: per me,
3: che avanza.
4: L'età che avanza, e per non fare sempre le scale col fiatone, insomma.
3: Colpa di capelli bianchi, Anna, colpa di capelli bianchi.
4: Ne ho un sacco, lascia stare. Vabbè, te hai anche 10 anni in più, lascia stare.
3: Vabbè, grazie. Cioè, funziona così. Sai come funziona? I capelli bianchi cominciano a comparire a una certa età, e poi dopo un po' che sono tutti bianchi cominciano a comparire quelli neri. Funziona così. Almeno in famiglia mia... Dal lato di mia nonna paterna era così.
4: Che inizia a scoglierti i capelli, fai il giro.
3: A 90 anni cominciavano a comparire i capelli neri in mezzo a quelli bianchi.
4: Perfetto, veramente fai il giro. Allora.
3: Sì, fa il giro. Allora noi torniamo nella musica italiana, torniamo con Annalisa assieme con Madame, con una canzone che ormai comincia a sentirsi in radio. Amica!
4: E noi siamo sempre i primi, volevo dire.
3: Sempre.

0: Questa è Free Radio.
1: Bene, bene, bene. Allora, intanto c'è arrivato un messaggio dall'Alberta che ci ha fatto preoccupare poco fa.
2: Sì, un attimino di movimento.
1: Panico, paura, come vabbè, direbbe qualcuno.
2: Dai, panico, paura. Paura è un'altra roba. Però ci abbiamo... Non vi sento più.
1: Che succede? Non c'è... Se ci sentite, scrivetecelo al 378-0655-630. Fateci sapere che ci state ancora sentendo. Perché noi abbiamo fatto la prova
2: test, sì.
1: E funziona. Quindi esatto. Alberta, ricollegati, perché se no...
2: Ho consigliato di provare a chiudere e riaprire l'app.
1: Benissimo.
2: Troubleshooting di primo livello, spegni e riaccendi.
1: Bravissima, bravissima, bravissima. Anche perché l'app funziona veramente bene. Poi tra l'altro adesso il nostro mega direttore per la nostra app per smartphone, soprattutto per chi come me ha il melafonino, il melafonino, ha sistemato anche la questione delle copertine dei dischi o altro in CarPlay, quindi adesso si vedono anche le copertine dei dischi, prima non si vedevano, insomma un po' di aggiustamenti tecnici e si vede perfettamente anche sul display della macchina.
2: Ma è costantemente in evoluzione.
1: Ma sì, sì, è costantemente.
2: Ci mettiamo mano costantemente.
1: Pensa, Anna, pensa che il 27 di settembre abbiamo fatto la Stracandiana. Io e la nostra Evita a Candiana, eravamo in diretta da lì e esattamente 5 minuti dopo la fine della Stracandiana c'erano le foto della Stracandiana dove c'eravamo io e Evita,
2: vedi.
1: Nell'app, quindi siamo operativi, siamo molto molto molto operativi. Va bene, è arrivato un messaggio?
2: Sì, è arrivata la zia che scrive qui tutto ok, e l'Alberta che anche lei ha fatto troubleshooting e ci dice che non ha più non ho più internet di casa, ma il cellulare sì.
1: Bene.
2: Quindi il problema era il wifi.
1: Vabbè. Abbiamo capito che c'è qualcosa da risolvere, c'è qualcosa
2: sì,
1: da risolvere.
2: Sì, indovina chi tocca.
1: Indovina chi tocca, va bene.
2: Vabbè, lo sei già stato informato.
1: Sono già stato informato.
2: Per canali non ufficiali.
1: Sei stato avvisato, no? Com'è che era...
2: Uomo avvisato, mezzo salvato.
1: Uomo avvisato.
2: Sì.
1: Leon Bridges, Talk It Over.

0: Sei all'ascolto di Free Radio.
1: Allora, abbiamo risolto tutti i problemi, li abbiamo risolti.
2: Ha di nuovo scritto l'Alberta e ha scritto sei stato notiziato.
1: Sei stato notiziato, ecco, questo è molto legalese questo, è molto legalese. Ringrazio il mio avvocato di fiducia, ringrazio il mio avvocato di fiducia e vabbè. E sono stato notiziato del problema tecnico. Vedremo di risolvere questi problemi tecnici al mio rientro giovedì sera, perché purtroppo mi sa che prima di giovedì sera... se fa nada.
2: Vabbè, dai, ci sono i cellulari con le SIM, a meno che tu non abbia una smart home di quelle che senza wifi non si accendono neanche le luci.
1: È talmente smart quella casa, Anna, che praticamente c'è tutto quello che c'è è analogico.
2: No, quindi non si accendono le luci tipo battendo le mani?
1: No, casa mia sì, casa loro no.
2: No, vabbè.
1: Casa mia sì, e tra l'altro devo sistemare anche casa mia, perché c'ho una serie di dispositivi che hanno deciso bene di smettere di funzionare,
2: di dare forfè,
1: e quindi devo trovare una soluzione. Allora, visto che io sono stato notiziato, qualcun altro venga notiziato che a casa mia c'è il cancello che si chiude un'anta sola.
2: Bello.
1: Vedi, come
2: ti ascolta il tecnico del cancello.
1: Il tecnico del cancello mi ascolta.
2: Così notiziamo anche lui.
1: Notiziamo anche lui, va bene. Funziona così. Intanto, fra i vari dischi che sono usciti, è uscito anche l'album nuovo dei Nothing But Thieves.
2: L'altro è un altro nella lista delle cose da ascoltare per intero.
1: Io
2: perché...
1: l'ho ascoltato un pochino. Ci sono dei brani che mi piacciono. Alcuni un po' meno.
2: Questo ti piace?
1: Non male.
2: Non male, attenzione, ok.
1: Non male.
2: Vabbè, il singolo di lancio secondo me era bellissimo.
1: Era bellissimo, davvero bello. Però, bisogna ascoltarlo un po' tutto con calma e ci sarà modo poi di ascoltarlo con calma.
2: Noi è in lista.
1: Intanto ci andiamo ad ascoltare i Nothing But Thieves con Number 5.

0: Questa è Free Radio.
1: Che, vabbè dai, non male.
2: Non male, non male. Ne abbiamo sentite di meglio però, eh.
1: Sì, vabbè, vabbè, però.
2: Ne abbiamo sentite di meglio. Dunque, questa sera va un pochettino meglio, eh. Va un pochettino meglio.
1: Per cosa?
2: Manca meno di mezz'ora al termine della nostra trasmissione. Noi siamo allegri, pimpanti, siamo carichi.
1: Io devo dire che ho molto sonno.
2: Aia.
1: Ho veramente molto molto sonno.
2: Pensa che io devo ancora fare la valigia.
1: Io sono partita da casa che avevo sonno. Quindi alle 8:30 sono andata a cena dai miei. Ero tipo, ma io ho sonno adesso. come si fa fino alle 11? Però,
2: si fa.
1: Ce la stiamo facendo. Dai, se non lo dicevo che avevo sonno, se n'era accorto qualcuno? No,
2: io non me ne ero accorto.
1: Ho sbagliato tutti i tempi verbali? Sì, ma quello è un altro discorso.
2: Ma va bene lo stesso. Dunque,
1: di non sapere, diceva.
2: Tu sai di non sapere.
1: Qualcuno che ne sapeva a pacchi.
2: Dunque, allora, per quanto riguarda gli eventi promossi da Free Radio Conselve, abbiamo la 29esima edizione di una manifestazione storica presso il comune di Piove di Sacco, evento organizzato in collaborazione con l'amministrazione comunale di Piove di Sacco, San Martino a cavallo e momenti la storia della città di Piove di Sacco. Quindi domenica 25 ottobre, a partire dalle 9 di mattina fino alle 18, ci sarà tutta una serie di eventi all'interno della cittadina di Piove di Sacco, tra cui falconeria, tra cui esibizioni artistiche, il gioco degli scacchi, le letture animate, partecipazioni a dei cortei, il corteo storico con la presentazione dei gruppi soprattutto su Via Roma e in Cortile San Martino, e il tributo al Santo Patrono e ovviamente la rappresentazione storica San Francesco a 800 anni dalla morte e la chiusura dell'evento con l'esibizione degli sbandieratori. Ovviamente il nostro Roberto The Voice, voce dell'evento, sarà presente in questa iniziativa. Quindi evento patrocinato da Free Radio Conselve.
1: Sempre presente.
2: Sempre presente, ormai è omnipresente.
1: Ma lo era anche prima.
2: Adesso di più.
1: Adesso molto di più.
2: Molto di più. Marshmello e Cameron Whitcomb con Hollow.